La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.

0: E ci siamo, un orario improponibile. Buongiorno Marcello Pellizzari.
1: Buongiorno, cioè, buonanotte, buon tutto.
0: Esatto, io vado col buongiorno, anche se effettivamente ho abbassato lo sguardo, è 2.45.
1: Però bei ricordi di quando eravamo giovani e la notte non era un problema.
0: No, uscivi a quest'ora.
1: Sì,
0: no?
1: sì, cioè con... Era il dopo cena.
0: Invece se adesso ti alzi per andare alla toilette.
1: Adesso, cioè, mi sono messo così e non posso più spostarmi, altrimenti è un problema.
0: Allora, noi seguiremo la partita qui assieme a voi, la seguiremo adesso, noi ce l'abbiamo sul maxi schermo, no, personalissimo,
1: cioè ci abbiamo tutto per noi tre.
0: Esatto, sono qui con il nostro Davidone della tecnica che ci aiuterà, perché questa sera ci collegheremo a modo nostro anche dalle piazze, lo potrete vedere anche su Teleticino, utilizzeremo i potenti mezzi offerti da Meta per andare nelle piazze e ascolteremo la musica, entreremo di tanto in tanto a dire due battute su quello che insomma funzionerà, su come funzionerà la partita. E intanto Marcello qua con computer alla mano che organizzerà, tu aggiornerai il sito.
1: Sì, diciamo, stiamo facendo un vero e proprio lavoro di gruppo, siamo presenti sui portali, siamo presenti sui social, siamo presenti tele, radio, insomma è la grande notte di Argentina-Svizzera, non potevamo mancarla.
0: Esatto, non potevamo mancarla. C'è tensione, mancano poco meno di un quarto d'ora, 14 minuti circa al calcio d'inizio, se saranno puntuali, io credo.
1: Sì, io credo di sì. Allora ti dico, non l'ho sentita tutto il giorno perché ho fatto altro, adesso però
0: tipo anch'io ho dormito.
1: Adesso però è pesante perché comincia a sentire, sai, quelle farfalline nello stomaco, quel formicolio, insomma la sentiamo.
0: Esatto, adesso andremo a vedere tra poco quello che succederà in campo. Ormai adesso la palla è nel loro campo, possiamo dirlo.
1: Sì, nel senso, noi li abbiamo portati fino qua, con esatto, l'entusiasmo, col tifo, con tutto quanto. Adesso sta loro, nel frattempo l'Inghilterra è passata in semifinale, quindi se caso è Yodel contro Wonderwall, vediamo.
0: E lì è dura, eh?
1: È dura.
0: Boh, già stasera,
1: già stasera è un 8000 senza ossigeno, però...
0: Già stasera un bel 8000 senza ossigeno, bello, il paragone montuoso è azzeccato. Io direi che però andiamo a ascoltarci Madonna, che lei aveva cantato, era per il film Evita, forse.
1: Evita, sì.
0: E che era anche attrice, mi ricordo tra l'altro che era in doppia videocassetta, se ce l'avevi a casa era tipo un mattone galattico.
1: A proposito di epoche belle.
0: A proposito di epoche belle, quando l'unico problema era doverla riavvolgere ogni volta. Però adesso noi ci ascoltiamo Madonna con Don't Cry For Me Argentina. E che sia un buon augurio, si spera.

0: Abbiamo ascoltato Madonna. Intanto a Kansas City le squadre stanno tranquillamente entrando in campo.
1: Arriva il momento degli inni, momento solenne. Vedo un capitano, granigiacca, bello sul pezzo, insomma, lo sguardo da mille chilometri. Chi vuole firmare l'impresa, insomma.
0: C'è ancora in bocca una steamroll, ma quella spero che la butterà prima di entrare in campo.
1: Ma quella serve per concentrarsi.
0: Esatto, tra l'altro il ragazzino che ha per mano Messi, alto come lui, è quello da notare. Allora, si gioca a Kansas City, ridente cittadina del Missouri, dove la temperatura odierna è di 32 gradi.
1: Ma il problema poi credo sia anche quella percepita, perché immagino un tasso di umidità di quelli veramente pesanti, perché poi lì, vado a memoria, è anche la zona dove si formano i tornado, no? Missouri, Kansas,
0: sì, esatto,
1: gli stati del Midwest, quindi la vedo veramente male da quel punto di vista come adattamento climatico. Però ne parlavamo giorni fa, e il fatto che la Svizzera abbia beneficiato di un clima più fresco tra California e Canada potrebbe dare un vantaggio, perché alla fine è vero che l'Argentina è più abituata a giocare con questo tasso di umidità, però la Svizzera arriva con i muscoli più freschi.
0: Ah, ok, questo qua.
1: Detto questo verrò smentito clamorosamente, però
0: è praticamente come giocare a Stabio, possiamo dire, cioè con vicino al lago, un'umidità da pazzesca. Buonanotte, buongiorno anche a Ema che ci scrive al nostro numero WhatsApp 079 449 9537. Ecco, questo qua è il momento degli inni. Noi lasciamo ascoltare gli inni, continuiamo con la musica. Marcello, io e te entreremo ogni tanto così a vedere quello che succede, e intanto ci organizziamo anche per le dirette Instagram, poi avremo un po' di collegamenti dalle varie zone. Adesso arriva lui, Richard Ashcroft, con la sua The Music is Power.

0: get it all out of my system.
1: Allora, siamo al quarto minuto, del primo tempo. Marcello, io direi subito di fare gli internazionali e volare negli Stati Uniti, dove c'è
2: Kansas City,
1: dove do il buongiorno per lui e buongiorno per noi, buonanotte a Max Solari, collega del Corriere del Ticino. Ciao Max.
3: Ciao a tutti, buonasera, sono le 8:05.
1: Sono le 8:05, quindi ecco.
2: Che bello andare indietro nel tempo con lui, cioè, capisci che è un giorno prima per lui.
1: Vuoi i numeri dell'otto? che così vinciamo. Come stai? Com'è lì?
3: Per ora tutto a posto, diciamo così. La partita appena iniziata, la tensione è ancora, diciamo, a livelli accettabili. Partita per ora, come si suol dire, con le squadre che si stanno studiando. Si vede soprattutto un'Argentina molto attendista, probabilmente l'ha impostata in questo modo cercando di attendere, insomma, i nostri errori per poi farci male. Però ecco, per ora nessun brivido su un fronte o sull'altro, però ecco, scenario pazzesco, quarto di finale del mondiale. Attenzione a Svizzera, che è...
1: Allora, si sta giocando sulla metà campo, correggimi se sbaglio, io di calcio non ne capisco tanto, ma quando si arriva a questi livelli, attenzione che stanno... Ecco, quasi, guarda che arriva. No. No, dicevo, in questi casi, in queste partite qua, che sono veramente molto molto importanti, si gioca prima di tutto in maniera difensiva e poi si cerca magari...

0: di fare l'exploit, quindi sembrano delle partite così un pochettino, magari correggimi se sbaglio, tranquille all'inizio, ma il livello è altissimo.
1: Sì, sì, c'è un livello di concentrazione, di intensità davvero enorme, perché insomma chi sbaglia va a casa, chi insomma fa giusto continua a sognare, e come detto insomma anche noi vogliamo provare a continuare a sognare, vediamo se questo stadio come Vancouver ci porterà fortuna. Il colpo d'occhio è davvero spettacolare, è uno scrigno ovviamente praticamente per intero bianco-azzurro, perché i tifosi su 70.000 penso saranno 65.000 anche di più dell'Argentina, però ecco, è sceso, sta anche scendendo il sole pian pianino dietro le tribune, davvero non fa più così caldo, è davvero l'ambiente perfetto per una partita storica, dai.
0: E quello che ci chiedevamo, poi ti lasciamo tornare della partita, ma con Marcello ci chiedevamo la temperatura percepita effettivamente, perché la Svizzera ha giocato sì in California e in Canada, quindi magari era un pochettino più ventilato, un pochettino più fresco. Qui ci sembrava, poi io e Marcello, tra l'altro, grandi conoscitori del clima mondiale, no, che sembrava temperature percepite un pochettino più alto, forse anche un pochettino più umido.
1: Sì, fino a mezz'oretta fa era ancora caldo, però appunto adesso che è sceso il sole sostanzialmente si è all'ombra, sta pian pianino arrivando ad imbrunire, c'è anche una arietta piacevole, quindi penso che anche in campo insomma la situazione sia cambiata rispetto alle ore del giorno, dove veramente, come dicevi bene, cioè una tappa insopportabile.
2: Idratati però, eh?
1: Sì, ci idratiamo sempre.
0: Bravo. Allora, io direi, grazie mille Max, ti lasciamo tornare a seguire la partita.
2: No,
0: noi qui continuiamo e ci sentiamo magari dopo, nel secondo tempo, vediamo un po' quando venire a trovarti, noi ti scriviamo.
1: Quando volete, siamo qua, Argentina pericolosa, ciao.
0: Ciao.

0: Le bambole di Pezza, intanto noi siamo qui in diretta su Radio 3, stiamo soffrendo assieme a voi, assolutamente, metto sotto una base un po' elvetica. Marcello, per chi magari non può seguire la partita perché lavora così, cosa possiamo dire di questi primi 22 minuti, ahimè?
1: Ai noi possiamo dire che purtroppo, pur diciamo la Svizzera aveva iniziato anche bene, sembrava ben messa in campo e tutto quanto, diciamo prima vera occasione dell'Argentina, un calcio d'angolo, Messi pennella questa palla magnifica per McAllister che anticipa a Cangi, diciamo dormita generale della nostra difesa, 1-0 Argentina, noi abbiamo incassato fortemente il colpo, ci siamo fatti vivi solo con un tiro da fuori, però per Martinez era veramente una caramella, quindi insomma... Siamo arrivati a questo hydration break, scusa se lo dico con perché ho mamma del Kansas, e siamo arrivati veramente già in debito, nel senso che dobbiamo veramente fare qualcosa, ma sembra veramente difficile perché l'Argentina adesso è in controllo e insomma la sta indirizzando dove voleva l'Argentina.
0: Ho visto che per esempio loro giocano tanto anche passando la palla al portiere che è giù in fondo, che così lasci passare il tempo, fai correre gli altri, poi questo qua rilancia a manetta, te sei sbilanciato e cioè lì c'è l'esperienza,
1: ci sono tre campionati del mondo diciamo sul petto, quindi nel senso l'Argentina un minimo di esperienza ce l'ha, è campione in carica, c'è Leo Messi che è il miglior giocatore del mondo ancora per distacco, quindi
0: e poi gli altri non è che sono proprio degli schiapponi,
1: sono proprio scarsi, esatto, quindi McAllister gioca nel Liverpool, quindi diciamo per noi è un 8000 a scalare senza ossigeno come abbiamo detto, però vabbè, finché è 1-0 insomma abbiamo ancora qualche carta gioca, non è che dobbiamo adesso distruggerci, demoralizzarci, possiamo ancora farcela.
0: No, assolutamente, la si può sicuramente girare, è chiaro che il colpo lo subisci.
1: Colpo lo subisci, assolutamente, anche poi probabilmente non so quale fosse il piano di partita di Murat Yakin, però immagino che non ci fosse diciamo nei piani prendiamo un gol e poi vediamo cosa succede.
0: No esatto, no, quello non penso. No, e poi c'è anche il fattore stadio, quello che diceva giustamente sì. Max Solari prima, è praticamente bianco celeste, sì, se guarda, lo guardi.
1: Io ho avuto la fortuna di fare due mondiali, di cui uno in Brasile con l'Argentina che arrivò fino in fondo in finale, e io ricordo ad esempio a Rio de Janeiro Copacabana, al di là della presenza degli argentini nello stadio, ma Rio de Janeiro fu proprio invasa dagli argentini, Copacabana era totalmente occupata da tifosi argentini, quindi diciamo la senti questa presenza anche in città, per cui
0: certo.
1: Immagino che anche i giorni antecedenti questa partita per la Svizzera non siano stati facili da vedere, penso Kansas City fosse la lingua ufficiale, fosse lo spagnolo in questi giorni, per cui l'ambiente sicuramente fa la sua parte.
0: No, adesso vedendo le immagini dello stadio si vede qualche maglietta rossa, e ce ne sono, perché di tifosi elvetici, vuoi anche qualche sudamericano che non tifa l'Argentina, sì. Perché poi il campanilismo ce n'è parecchio, quindi è andato
1: sì,
0: a prendersi
1: un po' sopra e sotto ceneri a Sud America,
0: cioè. Esatto, e di conseguenza un qualcuno tifa sicuramente la Svizzera, però diciamo che il supporto ai biancocelesti bello forte. Noi continuiamo con la musica, adesso su grande richiesta di Marcello Pellizzari arriva il Gatto Panceri,
1: un fenomeno,
0: e tra poco andremo a fare un giro a Giubiasco dove c'è la nostra Brunella, andiamo a vedere un po' com'è che l'ambiente lì.
1: Bene.

0: E sulle note di Gatto Pancieri noi andiamo, Marcello, direttamente a Giubiasco, dove c'è in collegamento la nostra Brunella, pilastro di Teleticino, il qui di Melide. Ciao Bruni, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie, voi?
0: Bene, bene. Com'è l'ambiente lì al di là dell'1-0 dell'Argentina? Però ho visto che bello pieno, eh?
1: Sì, è bello pieno, decisamente pieno. E, allora, all'inizio erano molto carichi, erano molto a bomba, diciamo, i tifosi. Poi appunto c'è stato il gol e ciao, è un attimino calata la tensione. Però no, va bene, sì, funziona. Adesso sì, scusami, è che intanto che sto parlando con te sto anche guardando lo schermo.
0: No, giustamente, ma anche noi abbiamo gli occhi puntati, poi vabbè, io e te penso che lo vediamo più o meno nello stesso tempo e quindi siamo più o meno allineati, però sei sempre lì che senti tipo sotto degli oh wow, oh, com'è?
1: Sì, esatto.
0: Ma da che
1: però no, tutto bene.
0: A che ora hai messo la sveglia, Bruni? Cioè sei in giro da
1: no,
0: ieri
1: io
0: sera?
1: Non sono in giro da ieri mattina alle 5:40.
2: Questa è mentalità però, questa è mentalità.
0: Cioè, Bruni, mi fai la 24 ore?
1: Sì, esatto, volevo vedere se ce la facevo ancora la mia età. Sempre che ce la faccio.
0: A me sembra che la stai gestendo benissimo. Cos'è successo?
2: È successo che abbiamo avuto una grande occasione.
1: Sta succedendo, ed è... Ecco, hai sentito?
0: Sì, si è sentito sotto il no. Guarda ancora.
2: Doie per embolo.
1: Adesso, sì, adesso... esatto, però...
0: Dimmi.
1: Almeno ho fatto qualcosa. Cioè, nel senso, è brutto da dire, però... Era una bella azione, se finiva bene tanto meglio.
0: Assolutamente, ci vogliono queste qua, ma forse appunto stanno rialzando un po' la testa. Dopo il pugno iniziale magari si torna così un pochettino in bolla. Bruni, io ti lascio guardare il proseguo della partita, mi sembra un bel momento questo qua, che forse dobbiamo restare concentrati insieme ai ragazzi.
1: Va bene.
0: Magari torno da te dopo, ti scrivo, eh. Torniamo a vedere.
1: D'accordo, grazie mille.
0: Quello che succede. Perfetto, ciao Bruni.
1: Ciao.
0: Allora Marcello, un paio di occasioni bene, perché si vede che
2: siamo vivi. Devo dire che questo hydration break porta sempre bene alla Svizzera. Non so se Iachin poi risistema
0: cosa gli mette dentro. Cosa gli mette dentro?
2: Visto anche quello che si dice di lui sui social, però è già successo in altre partite, diciamo, questa pausa rinfrescante voluta dalla FIFA a metà di ogni tempo. La Svizzera riesce sempre a uscirne bene da queste pause, quindi che sia di buon auspicio e che arrivi questo pareggio, perché ne abbiamo bisogno.
0: Ma dici che questo momento hydration break, che chiaramente anche a scopi pubblicitari, sì, perché poi è business,
2: sì,
0: quello
2: nonostante
0: lì.
2: Infantino neghi,
0: negherebbe qualsiasi cosa, però chiaramente c'è la questione che funziona, ma dici che potrebbe venire inserito anche ad esempio nei campionati questa cosa qua?
2: Allora, se ne è parlato, per adesso nel campionato nostro quello svizzero hanno detto no. Cioè non ci interessa, è già previsto in Svizzera in caso di caldazza estrema o di canicola, lì c'è quello, ma c'era già prima, diciamo, di questo mondiale. Però l'hydration break, così come è stato concepito dalla FIFA, a prescindere dalla stagione,
0: esatto,
2: non verrà inserito quest'anno.
0: Almeno quest'anno non verrà inserito.
2: Almeno quest'anno no, poi vediamo quando cederanno di fronte a Infantino.
0: Esatto, vedremo quando arriverà quello che fa l'offerta più alta, tipo così.
2: Esatto.
3: 2 milioni di euro mi devi dare cash.

0: Molto delicata questa Blow featuring Elton John. Marcello, io adesso, allora, cioè, siamo andati a Giubiasco,
1: sì.
0: Siamo andati a Kansas City,
1: sì.
0: Siamo andati, adesso dov'è che andiamo? Andiamo in Giappone.
1: Ehi.
0: Perché do il buongiorno, lì è un buongiorno perché è mattina, do il buongiorno a Sasha Dal Col. Buongiorno Sasha, direttore.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Ruben, buongiorno Marcello. Cioè, buonanotte a voi, non so bene cosa dire. Qui sono le 10:40 del mattino, giusto per sincronizzare gli orologi. Abbiamo già fatto colazione e quindi il prossimo step è il pranzo. Adesso siamo in viaggio e invece voi siete immersi nella notte più intensa, insomma.
3: E anche più buia in questo momento.
2: Mi sembra è buio, sì. No, dicevo, con un risultato che in questo momento non sembra, come dire, rasserenare gli animi dei molti tifosi che ho sentito presenti nelle varie piazze. Ho visto anche a Mendrisio i colleghi che pubblicavano sui social i vari video e quindi niente, quindi io sto seguendo le cose dal Giappone, insomma.
0: Esatto, sì, qua sono le 3:40 del mattino, 3:41 adesso, quindi tu sei avanti 7 ore, prima siamo andati indietro 7 ore
3: più o meno.
0: Esatto, praticamente abbiamo fatto un arco temporale di 14 ore avanti e indietro.
3: Sì, ci manca solo la stazione spaziale internazionale, dopo abbiamo preso tutti.
2: Allora, un attimo solo che qui stavamo cercando di fare benzina anche.
0: Sì, perché Marcello, te devi sapere che Sasha si è lanciato in un'avventura giapponese in macchina, cioè
3: on the road,
0: e non so, ma può essere complicato. Stanno facendo benzina. Vedi, siamo entrati nella vita privata delle persone così alle 3:40 del mattino, perché anche io e te siamo un po' fuori sballottati con questi orari.
3: Sì, diciamo che non abbiamo esattamente la cognizione del tempo.
0: No.
3: Vuoi perché siamo in uno studio chiuso, quindi non vediamo esattamente cosa c'è fuori, e vuoi perché poi con i fusi orari non siamo proprio esperti io e te.
0: No, esatto, e vuoi che comunque quest'ora ce la tireremo dietro almeno fino a mercoledì.
3: Sì, sì, sì, sì. Cioè, alla nostra età sì.
0: Totalmente.
3: Alla nostra età sì.
0: Voglio vedere la Brunella. Boh, la Brunella è in vacanza, quindi lei fa la notte brava, così da tutta la giornata. Vado in Giappone. Sasha, ci sei ancora o sei stato rapito dal benzinaio? Ah, ok. No, allora ti salutiamo, che così ti lasciamo tornare alle tue incombenze. Niente, volevamo sapere, appunto, hai detto che lo so che te non è che sei un uomo di sport totale, ma te la stavi vivendo guardando, diciamo, i risultati, ma hai anche mandato i pronostici fatti da intelligenza artificiale.
2: No, in realtà non stavo guardando un accidente, stavo ascoltando voi, mi faceva anche un certo effetto sentire, insomma, Radio 3 dal Giappone, e nel contempo mi stavo divertendo a chiedere i pronostici a ChatGPT. Ho detto, vediamo se si sbilancia. E in questo momento, allora, io ho fatto la domanda questa mattina appena mi sono svegliato, quindi 3 ore fa, e dava un 27% di probabilità alla Svizzera, il resto all'Argentina. Adesso, visto che l'Argentina è in vantaggio, le probabilità elvetiche sono scese all'11%. Insomma, quindi la mia telefonata era più che altro per smorzare qualsiasi entusiasmo.
3: Però cioè, meglio di zero, no? Cioè...
2: sì, sì, certo, si deve vedere il bicchiere. Sì. Però quali sono i vostri pronostici che ci capita? Almeno tu, Marcello, penso che...
3: No, allora io purtroppo mi cospargo il capo di cenere, perché prima della partita ho detto 1-0 Svizzera, quindi lasciamo stare, cioè, mi assumo tutte le responsabilità di questo fallimento tecnico e politico.
0: Ma l'ha detto un po' sottovoce, un po' di
3: denti stretti. L'ho detto sottovoce, denti stretti, però bisogna riconoscere i propri errori. Però la domanda che ti faccio, Sasha, è... Qualora dovessimo beccare questa percentuale a cui accennavi, c'è modo di fare una clacsonata, un po' di caroselli anche in Giappone, visto che sei in macchina, o...
2: Allora non lo so, dipende quali sono, cioè se sono le ambizioni sono quelle di rimanere magari in qualche carcere giapponese potrei provare, ma conoscendo la plomb giapponese non mi sbilancerei in nessuna claxonata. Non ho ancora sentito una volta un claxon in Giappone, adesso che mi ci fai pensare. C'è un'educazione, tra l'altro c'è un altro aspetto abbastanza curioso, i limiti di velocità. Nel senso che i limiti di velocità sono molto bassi. Viaggiamo a una velocità di crociera di 60 km orari, non si può andare oltre. Ci hanno detto che sono severissimi sui limiti. E quindi, insomma, è bello essere superati anche dalle mosche, dai moscerini, dalle zanzare. Diciamo che è molto piacevole, è molto rilassante, quantomeno.
0: Quindi guai al mondo i clacson. Boh, allora, posso dire, Sasha, ho visto le foto del carcere giapponesi, sono più o meno come quelle del Four Seasons. Quindi te la puoi rischiare, cioè secondo la clacsonata
3: un minimo, proprio così un colpettino,
0: esatto,
3: così,
0: scusi agente, ho sbagliato. Volevo controllare che ci fosse perché non l'ho ancora sentito. Magari le macchine giapponesi ne sono tra l'altro sprovviste di clacson. No, Sasha, ti lasciamo tornare alle tue vacanze. Grazie mille per questo collegamento.
2: Grazie della telefonata. Vi auguro buona trasmissione e vedremo insomma se i pronostici di ChatGPT saranno
0: rispettati o meno.
2: Quelli di Marcello li abbiamo già dovuti accantonare dopo pochi minuti.
0: Vedremo cosa dice, se ChatGPT ci avrà ancora una volta ragione. Grazie Sasha,
3: un abbraccio.
0: Ciao, buon viaggio.
2: Un abbraccio a voi, buona trasmissione. Ciao, ciao, ciao.
0: Marcello, intanto qua si è alzata una temperatura che è praticamente come quella di Kansas City. Vado a tofignare l'aria condizionata.
3: No, però mi piace entrare in clima, cioè con questa connessione con Kansas City.
0: Sì, ma io sono più sudato di Brel e Embolo, tra l'altro.
3: La sento più mia la partita adesso.
0: Sì, sì. Sei un ottimista nato, te, mi piace, questa cosa qua mi piace tantissimo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

sognavo per noi una vita come tante.

0: Marcello Pellizzari che era scatenato su questa canzone di Tini Tempa e Wizkid, Mamma Sita. Insomma, questa qua ha fatto serate.
1: Sono pezzi importanti questi.
0: Fatte serate importantissime. Adesso proviamo una cosa storica. Andiamo in diretta. Attentiamo. Con Instagram in tele, quindi andrà anche su Teleticino e quindi ridò il buongiorno, la buonanotte, insomma, non lo so. Guarda di qua, c'è Andrea e c'è anche Alessandra. Ecco, siamo in diretta, siete in diretta su Teleticino anche voi con la nostra diretta radio, televisiva, social, non so più come dirla. Poi a quest'ora della notte comunque difficile, eh?
1: È difficile, però è bello, capisci? Siamo tutti uniti.
0: Siamo tutti
1: per
0: uniti.
1: Un grande sogno.
0: Allora, hydration break, un po' più lungo, questa pausa di metà tempo. Cosa avete fatto? Andrea, partiamo da te.
2: Ma in realtà questa pausa di metà tempo ho bevuto qualcosa, mangiato un paio di chips e parlato con i miei amici.
1: Qualcosa.
0: Ho bevuto qualcosa.
2: Dicendo quello che vogliamo vedere da questa squadra, perché qua ci crediamo e vediamo. Avevo detto un 1-0 nei miei pronostici, è già andato male, quindi non seguitemi, ma vediamo quello che accade.
0: Ale invece?
3: Ma noi abbiamo ordinato dei panini.
0: niente chips voi?
3: No, panini, abbiamo fame.
0: Allora, Marcello sta bevendo del caffè d'orzo.
1: Sì, perché io devo mantenere una certa dieta. Ho problemi di colesterolo, questa cosa qui.
3: Ho detto che mangeremo anche un gelato tra poco.
1: Ecco, okay. Grazie.
0: Grazie. Continuiamo a infierire.
1: Continuiamo a infierire che sono stato leggero, anche perché appunto dobbiamo immedesimarci nei giocatori. I giocatori devono insomma essere fit per questa partita e quindi stiamo sudando, stiamo dando tutto io e Ruben qua.
0: Esatto, abbiamo su anche delle scarpe con i tacchetti, infatti fa una fera micidiale qua in studio, sembra che balliamo
1: tic-tac. Le scale.
0: Esatto, tic-tac-tac-tac. No, devo dire che questo esperimento molto molto bello sta funzionando.
1: E vogliamo fare un applauso a Davide che ha dato l'anima questa notte per far funzionare tutto questo.
0: Ed è anche venuto qua per farci funzionare, per mettere in moto questa.
1: Felicissimo questa tra l'altro, sì, di essere qua quest'ora.
0: Gli ho visto fare dei salti mortali all'indietro. Allora, sono in campo, tra l'altro il secondo anello sono ancora in attesa.
1: Sono tutti in hydration break ancora.
0: Sono in attesa dell'asado. Sono in hydration break. Presumo come il nostro scolare.
1: Presumo che lo stadio lì a Kansas City abbia avuto lo stesso problema della IL Arena nel giorno dell'inaugurazione, cioè con le buvette che non hanno funzionato a dovere, perché se c'è ancora gente in coda, mi sa.
0: Sì, ma poi lo sai che anche è vero che qua di statunitensi ce ne sarà un qualcuno che tifa, ma un qualcuno in meno, perché solitamente loro hanno un rapporto diverso con le pause, cioè gli stadi sono delle vere e proprie labirinti dove puoi intrattenersi.
1: Sì, diciamo che in generale il pubblico statunitense non vive la partita come la vivremmo noi.
0: No.
1: Cioè, non a caso quando vengono in Europa rimangono affascinati da tutto il discorso curve, da tutto il discorso ultras e tutto qua. Ricordo ad esempio un articolo, un approfondimento del New York Times sull'Ambri Piotta, che sì, si erano stupiti come madre, detto, ma cos'è sta cosa qua incredibile
0: in no? Cioè, questo paese diciamo,
1: questa bandiera in curva di Che Guevara, questo club, un paese di 2000 abitanti, cioè, queste cose qua, quindi diciamo è tutto un altro concetto a cui la FIFA sta aderendo completamente tra l'altro ed è un clima immagino anche diverso, volendo tornare ad Alessandra e mi sembra di aver intravisto Federica anche nell'ombra con lei,

0: rispetto alla piazza, cioè in piazza c'è vita, c'è voglia di, c'è passione, no?
1: Direi di sì, comunque l'entusiasmo non sembra essere esistente particolarmente, quindi ci crediamo ancora e proviamo a sperare.
2: Dai, ottimo. Allora io direi, qua ci ascoltiamo ancora una canzone, vi lasciamo guardare la partita, facciamo fare ancora un hydration break a Scolari che ha detto
3: sì,
2: brutto qualcosa.
3: Sì, perché mi sa che ha mangiato troppe costine, lo vedo che ha una faccia, cioè ha costinato sì, come se non ci fosse un domani.
4: Ho mandato le foto, abbiamo finito tutto.
2: Praticamente è unto fino alle orecchie.
3: ha fatto fuori un'intera, lasciamo stare.
2: Sì, no, esatto, un allevamento della Bella è andato. Noi continuiamo con la musica. Ciao, dai, ci sentiamo dopo.
1: Ciao.
4: A dopo.
2: Ciao, ciao. Marcello, ti cullo con questa Right to Be Wrong di Joss Stone. Scusa per la pronuncia. Però va bene, no? È giusto anche essere un po' sbagliati sui pronostici.
3: Ma no, ma ci mancherebbe. Adesso non ne giochiamo più, però.
2: No, no, adesso noi non diciamo più niente.
3: Dobbiamo stare zitti.
2: Zitti, muti.

0: Sempre qui in diretta, stiamo bevendo il caffè in questo momento, Marcello.
1: Decaffeinato, perché dopo non dobbiamo proprio interrompere del tutto il ritmo, sonno, cose.
0: Esatto, cioè, i ritmi circadiani, come si chiama?
1: Una roba del genere.
0: No, siamo qui, continuiamo a seguire la partita, è un po' in una fase, diciamo, di stallo.
1: Sì, come diceva Max prima quando ci siamo collegati con lui, no? Questa Argentina a cui piace aspettare, quindi la Svizzera, diciamo, ha più o meno l'iniziativa in questo momento, è chiamata una reazione perché è sotto di un gol, però cioè, spazi non ne concede troppi l'Argentina, e poi ha questa cosa che riparte in maniera micidiale in velocità, quindi bisogna stare attenti anche di non esporsi troppo per poi eventualmente prendere il secondo gol, quindi quello,
0: cioè, palla in calzit, come si dice sui campi ticinesi.
1: esatto, quindi diciamo, si aspettano anche le mosse poi dalla panchina di Yakin, posto che non è che abbiamo proprio oro puro in panchina, quindi le alternative sono quelle che sono.
0: No, chiaro, è comunque, cioè, possiamo dirlo, il livello è sicuramente più alto, sì, dei giocatori, sì, dell'Argentina. Hanno anche chiaramente una storia diversa. La Svizzera che sta comunque è cresciuta, correggimi se sbaglio, sì, in maniera micidiale negli ultimi anni.
1: Non sta sfigurando, questo va detto. Sta tenendo bene, è solamente 1-0 la partita, quindi insomma è perfettamente sul pezzo. Manca quel guizzo che magari te la fa pareggiare, che magari fa dubitare gli argentini, insomma, ma manca quel qualcosa. Ecco, in questo momento non sembra di vedere un'Argentina preoccupata della Svizzera.
0: No, difatti quello che appunto io ribadisco di calcio ne capisco poco, ma vedevo la tranquillità con la quale veniva passata la palla al portiere e lui se la teneva per fare poi il rinvio lungo. Non è che solitamente quando magari gli arriva la palla al portiere poi la spara fuori sui lati per così alleggerire o fare una rimessa. Invece qua cerca proprio un passaggio.
1: Ui. Però ci siamo,
0: vedi, sta arrivando, ha chiamato il guizzo e arriva. Cerchiamo di dargli un po' di ritmo con la musica, i Savage Garden.
1: Che pezzo.
0: 1997, ti ricordi dove eri quando
1: ero al liceo.
0: Mamma mia che ricordi.

0: Vai Marcello, gol! Gol!
1: Ma il tuo tempismo, eh? Il tuo tempismo, Ruben Bassi, il tuo tempismo, la rete di Ndoye, l'1-1, non volevo dire

0: l'avevo detto, però eravamo qui a dire al Maruta. Eravamo qui a dire al Maruta.
1: È arrivato.
0: È arrivato, lo volevamo, è arrivato, ma che meraviglia, che bello, che gioia. Tifosi svizzeri allo stadio, tra l'altro, sì, che tra... loro presenti. Esatto. Quindi, insomma, no, era un paio di minuti che la Svizzera stava alzando i ritmi. Dicevamo che l'Argentina non era preoccupata, però c'è stata prima lo stesso Ondoia che aveva impegnato Martinez, poi un bel tiro di Giacca dalla distanza, quindi insomma... stavamo alzando i giri del motore e adesso insomma dalla catena di sinistra, come si suol dire, guardaci qua con Doie e mi sembra Rodriguez, poi gli ha chiuso il triangolo, è veramente un bellissimo gol, bellissimo gol.
1: Sì.
0: E ci siamo, meglio di così.
1: Siamo tornati in partita?
0: Siamo tornati in partita, fa anche meno caldo tra l'altro.
1: Fa anche meno caldo, esatto, con un tempismo micidiale siamo riusciti, cioè diciamo che ci siamo sincronizzati con il Joy Club.
0: E l'esultanza del nostro mister, che bella.
1: Esatto, tutti contenti, bene. Oh, siamo tornati in partita, ottimo.
0: Ripigliamoci adesso.
1: Adesso ripigliamo. Adesso con calma. Andiamo, noi continuiamo con la musica. Voi se volete che avete delle foto anche o qualcosa del genere, potete condividerle allo 079, anche qualche vocale, quello che volete. Se ci state ascoltando, 079 449 9537.

0: another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: In questo momento ci sono delle sostituzioni in campo d'argentino. A Marcello è arrivata una doccia fredda, subito dopo una bella doccia calda,
2: allora,
1: cioè quella del gol.
2: Te lo dico con un calembur: a Brele è partito l'embolo.
1: Bello,
2: bello, eh?
1: Mamma mia.
2: Bello. Questo segnatelo,
1: sì,
2: perché lo puoi.
1: Considerando l'ora, a valore doppio.
2: Niente, cos'è successo? Che c'è stato un fallo di Paredes. Almeno così sembrava. L'arbitro interviene, decreta il fallo.
1: E poi qualcuno l'ha chiamato dalla stanza del VAR.
2: Gli dicono: guarda, che forse non è, nel senso, mistaken identity, nel senso che forse non è quel giocatore dell'Argentina che ha commesso quel fallo. Insomma, però va a controllare, poi salta fuori che Embolo ha simulato. Quindi cartellino giallo a Embolo, che era già stato ammonito, cartellino rosso, espulsione, siamo in 10 contro l'Argentina e non è proprio la situazione migliore possibile al di là dell'1-1.
1: No, esatto, anche perché adesso bisogna pedalare praticamente il doppio. La partita, anche gli argentini forse sono un pochettino più nervosetti.
2: Sono più nervosetti, però diciamo questa cosa qui è la classica cosa che non ci voleva, perché gli ridà automaticamente, scusa, speranza e vigore. Anche è vero che adesso la Svizzera può impostare tutto un altro tipo di partita, cioè barricate totali, linea difensiva iperbassa e poi sperare in qualche rimpallo, in qualche contropiede per poi portarla a casa. E o ai rigori a questo punto, visto che ci avviciniamo anche al 90esimo.
1: Esatto, ci si sta avvicinando, ci saranno, immagino, parecchio tempo di recupero.
2: Sì, sì, sì.
1: Su questo secondo tempo. Intanto non ho mai fatto un infotraffico a quest'ora del mattino e colgo la palla al balzo, perché a Cadenazzo, in via San Gottardo, tra via San Gottardo e alla Campagna, c'è una rottura della rete idrica, quindi starà sgorgando acqua da qualche parte e ci sono dei problemi al traffico. Se siete di Cadenazzo e non vi va l'acqua e non capite perché, forse per quel motivo lì. Comunque immagino che le autorità sono già all'opera. Noi continuiamo con la musica, torniamo negli anni 90. Adesso arrivano i Take That. How deep is your love?
2: Segnalo che Embolo è uscito dal campo in lacrime.
1: Sì, piangeva disperato e non si è accorto del VAR.

0: Siamo, allora, ci stiamo avvicinando al 90esimo, quindi il tempo ufficiale, ma ci sarà parecchio recupero. Ho provato a raggiungere Massimo Solari, però è partito il combox. Immagino che i telefoni, le cellule sono intasate.
1: Sì, sì, sì, sicuramente, anche perché poi saranno anche aumentate le cosiddette interazioni dopo il rosso di Embolo e possiamo anche capire 70-75.000 persone, insomma, tutte riunite in un punto, tutte che stanno scrivendo i loro cari o postando sui social, per cui...
0: Esatto, proveremo a risentirlo tra poco. Sono iniziati adesso i tempi supplementari, quindi il 90esimo è scoccato 1-1, sempre ottimo.
1: Sì, siamo, no, non sono ancora iniziati i supplementari, siamo nel recupero dei tempi regolamentari.
0: Sì, è vero, sì, ho sbagliato io.
1: Ormai l'orario, giusto.
0: È quello lì, comunque il 90esimo. Il
1: 90esimo è suonato, adesso c'è un corner per l'Argentina.
0: Più 9,
1: ecco.
0: 10 minuti. Cioè, non è...
1: calcolando che ce ne sarebbero, usiamo il condizionale, altri 30 dopo, insomma, non è...
0: Perché ricordiamo, i tempi supplementari sono 15 e 15,
1: sì, con recuperi annessi anche lì, quindi insomma sarà ancora lunga la notte.
0: Esatto, noi intanto continuiamo a...
1: Anche albeggiando, tra l'altro, ma sono le 5 di mattina.
0: Adesso andiamo fuori a vedere.
1: Ora sorge il sole.
0: Sì, qualcosa sta arrivando, qualcosa sta arrivando. Continuiamo con la musica.
2: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: diciamo, dell'alba rosso crociata.
1: Del 90 più 6.
0: Esatto, siamo vivi, diciamo la strategia ora è una sola, cioè portare la partita ai rigori e sperare che poi, diciamo, la sorte ci dica bene, o comunque più che la sorte anche la bravura nostra, giocarla anche sui nervi, sul fatto che, come dicevamo prima, l'Argentina deve andare in semifinale, noi vogliamo andare,
1: vogliamo.
0: Cioè, c'è tutta la differenza del mondo, quindi,
1: però hanno già dimostrato di essere una squadra,
0: e poi magari, ecco, provare a essere un po' anche come gli argentini, no? Furbi, maliziosi, cercare anche di metterla appunto sui nervi e con il passare dei minuti fargli capire che, insomma, per loro si sta mettendo male.
1: Quindi, esatto,
0: può essere la...
1: Cioè che
0: mi sono
1: forse...
0: travestito in Murat Yakin, se mi dai l'occhiale che...
1: Sì, esatto, è quello, se diventi anche te un personaggio di un qualsiasi film di Quentin Tarantino. E sì, effettivamente la Svizzera fino a qua ha dimostrato di essere un'ottima squadra, anche perché comunque ha fatto più di metà del secondo tempo in 10 contro 11.
0: Sì, assolutamente, diciamo... Adesso col senno di poi è chiaro, non ci voleva l'espulsione di Embolo, però sono anche quelle cose che nel calcio ti compattano ulteriormente, ti danno ancora quella, sai, sta diventando epica questa partita, no? Come quella di Brasile 2014 che andò appunto ai supplementari, quindi all'interno di una partita del genere, con mille sofferenze, con mille problemi, con mille peripezie, anche un'espulsione di Embolo paradossalmente può giocare a nostro favore, perché ti dà quella spinta in più di dire: ma sapete cosa? Gioca tutto contro di noi e noi andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, con la testa dura e a testa bassa,
0: esatto,
1: andiamo avanti.
0: Esatto.
1: Dai, stanno per ripartire proprio in questo momento.
0: Forza.
1: Due tempi supplementari, 15 minuti l'uno, più chiaramente recuperi.
0: Più recuperi mostri, immagino.
1: Esatto, e vedremo, noi siamo qua.
0: È ancora lungo.
1: Vediamo se
0: qua,
1: ci arriviamo.
0: Abbiamo preso impegni.
1: Ci buttiamo giù una... No, per forza. Gioco forza, niente impegni.

0: Io e te vacilliamo sempre di più, la stanchezza si fa sentire.
1: Sai che sono arrivati tanti sbadigli, non per colpa della partita, perché la partita è bella, è viva, è vivace, insomma è la Svizzera che sta soffrendo ed è bello che soffre per certi versi, se mi concedi l'espressione, mentre noi comunque stiamo accusando il colpo oramai.
0: Stiamo accusando il colpo, veramente.
1: Siamo veramente cotti.
0: Anche, devo dire, l'Argentina comunque c'è un po' di nervosismo.
1: Sì, sì, già due gialli.
0: Tre minuti hanno preso due gialli.
1: Sì, sì, sì. Però diciamo, questa maratona mi ricorda le maratone che si fanno per Sanremo.
0: Sì.
1: Non sai che quando cominci, che ti mettono quella pubblicità così, no, allora i vincitori, gli annulli. E sta diventando quella roba lì, no?
0: Sì, esatto.
1: Che sta andando avanti. Tu qui ci dici sì, però adesso ci avviamo magari verso la fine, che possiamo andare a nanna.
0: La chiudiamo. Esatto.
1: Però è bello, perché veramente giocarsi una semifinale, diciamo, l'accesso a una semifinale così contro questa squadra che è campione del mondo in carica con questa personalità, tanta roba.
0: Esatto, vedo anche, insomma, la Svizzera, nonostante in 10, sta creando anche qualche occasione qui e là.
1: Sì, sì, sì, adesso sta, diciamo, superato il colpo iniziale anche a livello psicologico dell'espulsione, sta mettendo piano piano il naso fuori oltre la metà campo e quindi, sai, chi lo sa che debba davvero finire i rigori.
0: Tra poco vedremo di andare a fare ancora un giro nelle piazze, magari a sentire i nostri colleghi come sono messi, come stanno, com'è l'ambiente in giro, perché dicevi giustamente, scrollando un po' i social, sono in tanti quelli che sono svegli, eh?
1: Sono tanti quelli che sono svegli, anche i dati, diciamo, dei portali sono confortanti, nel senso che c'è davvero tanta gente anche che comunque segue, sta sbicciando. E poi, cioè, va anche detto che adesso tanta gente sta iniziando anche a svegliarsi, perché forse sì. C'è anche chi a livello di strategia ha detto vabbè, faccio la tirata,
0: chi
1: faccio il riposino e chi magari ci ha visto lungo dicendo ma sai cosa, io metto la sveglia tra il tardo secondo tempo e gli eventuali supplementari, quindi tanti si stanno aggregando a questa partita.
0: Quella è una bella tecnica. Noi qui intanto siamo sempre con voi in diretta 079 449 9537. Io lo butto lì il numero, se qualcuno ci ascolta e vuole partecipare o anche fare dei saluti, non so, degli auguri, comunque ci sarà qualcuno che fa il compleanno oggi. Intanto noi continuiamo con la musica.
2: Radio 3i.

0: Allora, Marcello, primo tempo supplementare finito. Con qualche occasione, diciamo, forse per l'Argentina, che ha prestato mica male, ma la Svizzera ha fatto un bel muro.
1: Allora, una difesa dignitosa da parte della Svizzera, quello che può e deve fare, l'unica cosa che può e deve fare. Adesso Iachina ha battezzato la squadra in questa breve pausa prima di ripartire. È interessante, tra l'altro, che gli svizzeri hanno questi gilerini tipo per refrigerarsi. Sì. Durante le pause, praticamente anche Giacca, prima abbiamo visto, gli danno questi gilerini, non so se c'è dentro ghiaccio cosa, comunque fanno un po' da cooling e quindi insomma c'è ancora spinta, ecco, c'è ancora vita, c'è ancora speranza e possiamo portare a rigori, però sai, si può anche pensare con qualche rimpallo, con qualche contropiede, con qualche cosa che ci gira finalmente bene, perché comunque al di là della come dire, della dabbenaggine di Embolo che ha fatto una cosa che non doveva fare, però ci sta girando anche un po' storta stasera da quel lato.
0: Esatto, io invece vado da Andrea Scolari. Ciao Andrea. Allora, io e Marcello stiamo finendo le batterie, ci danno uno di quei gilet che raffreddano, praticamente ci si blocca la schiena, andiamo in giro.
1: Bastasse quello.
0: Da voi com'è?
2: La stanchezza inizia a farsi sentire, lo dico perché solo uno di noi ha optato per la pennichella pomeridiana, tutti gli altri stiamo facendo la tirata, quindi l'occhio un po' cade. Vediamo, dai, l'ultimo tempo supplementare, speriamo che riescano a farsi vedere in attacco e anche con un po' di fortuna riuscire a segnare questo benedetto gol del vantaggio e della vittoria.
0: Esatto, noi siamo qui, stiamo soffrendo letteralmente assieme alla squadra, e è un attacco veramente quello anche argentino, che loro si lanciano, però ho visto anche un Messi che era un Pucot, no, giustamente?
1: Giustamente, poi sai, è chiaro che sono giocatori gli argentini molto più dei nostri, che sanno fare la giocata improvvisa, cioè Messi magari adesso noi stiamo qui che scherziamo le cote, poi magari dal nulla tira fuori dal cilindro il tiro a giro che porta l'Argentina in semifinale. Ora, cioè, la sto dipingendo più brutta di quello che è, chiaramente, però ecco, bisogna stare attenti anche a quello, che l'Argentina ha questi colpi a sorpresa con giocatori che possono decidere in qualsiasi istante.
0: Sì, che se gli gira ce lo troviamo qua fuori sotto, dire chi è, sì, che è stanco.
3: Cioè, esiste tutto vosotros?
0: Esatto, esattamente, tutto sudato, scusa, volevi un gilet per raffreddarti anche te. No, intanto io colgo l'occasione per salutare Tiziana, che dice: io vi sto ascoltando e sto andando al lavoro. Beh, Tiziana, buon lavoro. La tua giornata che inizia. Andy, noi ti lasciamo andare, scusa.
1: Scusate l'urlo.
0: Sì, no, esatto, ci siamo emozionati io e Marcello. Ma immagino un po', c'è stato uff anche nelle piazze. Ti lasciamo andare, ci sentiamo dopo.
2: Dai, buon lavoro, buona partita.
0: Ciao Andy, ciao. Buona partita.
2: A dopo.
0: Allora, Marcello, continuiamo a... Qua si continua, si soffre, è un ping pong avanti e indietro.
1: Allora, non vorrei dire che è più bello soffrire, ma si soffre, soffriamo insieme e dai.
0: Dai, continuiamo noi, voi intanto continuate a guardare la partita e ascoltate Radio 3.

0: Questo è Samuel con elettronica. Marcello, insomma, una gola al 112 o cosa che era?
1: O giù di lì.
0: O giù di lì.
1: Cosa vuoi dire?
0: Su quelle cose che sì, chiaramente fanno male. Comunque la Svizzera adesso sta spingendo, perché dici
1: sì,
0: adesso
1: è entrato anche Vargas, adesso c'è, diciamo, bisogna andare all in, tutto quello che abbiamo bisogna buttarlo dentro, bisogna cercare l'insperato pareggio. Cioè, dire che Alvarez ha tirato fuori dal cilindro un gol pazzesco, cioè è andato proprio a prendere quella che gli svizzeri, i romani chiamano la lucarne, cioè ha preso proprio l'incrocio. Kobel ha semplicemente ammirato, tra virgolette, questo tiro a giro. E l'Argentina, cioè, nel senso, abbiamo detto che ha tanti campioni che possono decidere le partite, a questo giro in questo momento è stato Alvarez, ma poteva essere qualcun altro. Spiace perché comunque stavamo dignitosamente conducendo una partita gagliarda, la volevamo portare ai rigori. E soprattutto abbiamo messo in campo davvero tantissima personalità, immagino anche del capitano.
0: Non è ancora finita, Marcello, perché non è ancora finita. Anche Kobel è uscito per dar man forte, quindi fare un rilancio lunghissimo. E niente, però, che c'è da dire, l'Argentina, una squadra fortissimissima. Come dicevi te, il gol di Alvarez sarà comunque nella top 10 del mondiale.
1: Sì, assolutamente, un gol anche per importanza e peso specifico, perché chiaramente, appunto, abbiamo detto della pressione che hanno gli argentini, abbiamo visto anche Buenos Aires quanta gente si riunisce poi nelle piazze argentine. Cioè, noi siamo qui che lodiamo noi ticinesi che ci portiamo nelle piazze, ma fondamentalmente è una riunione condominiale di Buenos Aires, quello che c'è a Lugano adesso, a Giubiasco.
0: Chiaro.
1: Quando hanno vinto il mondiale credo fossero 20-30 milioni per le strade, quindi diciamo la pressione è enorme, la nazione di calcio è veramente lo specchio del paese ed è la squadra tifata da tutti, no? È proprio orgoglio.
0: Sì, un orgoglio nazionale, muove un paese, lo si vede anche al mondiale. Calcoliamo che anche la diaspora argentina è forse un cicinin più grossa rispetto soprattutto negli Stati Uniti.
1: E anche più rumorosa, nel senso che io mi immagino uno svizzero magari di seconda, terza generazione nel Missouri. Non è esattamente quello che fa cori fuori dall'albergo in città, cioè me lo immagino più tranquillo, però sai.
0: No, invece me lo immagino quello di seconda generazione argentino che lì a grigliare Asado fuori a Miami Beach.
1: Esatto.
0: Giustamente, nel senso. E niente, sono 4 i minuti di recupero che
1: e di speranza
0: che, e la Svizzera però continua, bisogna dirlo, non si sono lasciati abbattere, anzi stanno, nonostante ci hanno nelle gambe 120 minuti di partita, stanno correndo come non mai.
1: No, come non mai, come noi non faremo mai e non avremmo mai potuto fare nella vita, caro Ruben. E questo è encomiabile, appunto, l'atteggiamento, una squadra che veramente adesso chiaramente si espone a contropiedi, a praterie, purtroppo.
0: E purtroppo sì, ci sono...
1: Ecco
0: è arrivato.
1: 3-1.
0: È andata, è arrivato adesso il 3-1 in un contropiede, ma... Nel senso, va bene così.
1: Cioè,
0: perdere 2-1, 3-1 in questo caso, cioè,
1: dovevamo
0: cambia
1: cercare di pareggiarla e questo è quanto.
0: La storia comunque è già stata fatta.
1: Abbiamo rischiato, insomma, abbiamo tentato, accarezzato anche il sogno di farla ancora, di andare in semifinale, di vedere Atlanta. E questo mi riferisco a Max che è sul posto negli Stati Uniti. E è andata male, ma diciamo è nell'ordine delle cose che l'Argentina vada in semifinale. Finale
0: anche una di quelle favorite per alzare il coppone,
1: esatto,
0: dicevano.
1: Per alzare il coppone, adesso si troverà l'Inghilterra, una riedizione del quarto di finale di Messico 86 con la famosa mano del Dios di Maradona. Lì c'era, diciamo, in ballo anche tutta la questione delle Malvinas e delle Falkland, quindi insomma sarà una bella semifinale.
0: Lì erano un pochettino incazzatielli.
1: Parecchio e niente, noi... Un grande applauso a questa Svizzera, mi viene da dire.
0: Assolutamente. Tra l'altro, mano de Dios che oggi non passerebbe mai, visto il VAR.
1: Visto il VAR e il contro VAR, ma figurati.
0: Cioè, a tempo zero.
1: A meno che non vogliamo dar dietro, diciamo, a tutti quelli che dicono sì, ma l'Argentina la stanno spingendo.
0: Ma adesso è successo.
1: Però forse
0: i social...
1: qua esageriamo.
0: No, esatto. Non vorrei fare il complottista, anche perché a quest'ora del mattino è abbastanza dura.
1: Esatto.
0: Ci ascoltiamo ancora la canzone, okay. Poi magari andiamo a fare l'ultimo collegamento con Max Solari.
1: Certo.
0: Eh? We'll be right back.

0: Non me ne voglia Damiano David con la sua Zombie Lady, ma ci permettiamo di interromperlo, lo teniamo un po' così in sottofondo, perché è arrivato in questo momento il fischio finale, 3-1 è terminata così sotto il cielo adesso notturno di Kansas City. L'abbiamo visto col sole, adesso è arrivata la notte, noi siamo entrati con la notte, usciremo adesso come due lupi mannari praticamente, Marcello, che
1: due licantropi che hanno visto e vissuto tutto stanotte. Adesso, se mi permetti due secondi, due che pusho sui portali, poi
0: pusha. Io intanto
1: siamo multimediali qua,
0: esatto, siamo. Concordo con Ema che dice la Nati esce a testa altissima da questo mondiale, è stato un bellissimo mondiale, ci ha fatto vivere delle emozioni fortissime. Peccatissimo finire così, però c'è da dire che la Svizzera se l'è giocata fino all'ultimo, se l'è giocata anche in 10 fino all'ultimo, con tantissimo trasporto, perché tantissima gente è ancora sveglia nelle piazze. Adesso sarà impossibile andare a trovare un cornetto da qualche parte praticamente, perché saranno tutti presi d'assalto, gente che sarà in giro anche con un tenore alcolico, immagino, abbastanza elevato, gente che ha fatto la tirata. E quindi niente, adesso si stanno.
1: Fate i bravi, mi raccomando.
0: Sì, no, ma sarà comandi. Sempre con la testa. E intanto qua stanno arrivando comunque tutti gli abbracci, tutti i saluti del caso, perché secondo me anche gli argentini alla fine si sono accorti che. L'hanno vista brutta.
1: Questo, diciamo, la soddisfazione è che l'hanno vista brutta. Il rimpianto è quel rosso di Embolo, diciamo, sliding door di questa partita. Scusa il linguaggio aulico.
0: Sì, no,
1: nonostante l'ora riesco ancora a tirar fuori grandi, grandi perle di saggezza. Però, diciamo, coi sei coi mano si va avanti, non nel calcio come nella vita. Però viene da chiedersi cosa sarebbe stata questa partita a giocarla 11 contro 11 con, diciamo, il momentum che in quella precisa fase si era spostato, diciamo, dalla nostra parte. Avevamo appena pareggiato, eravamo sull'onda dell'entusiasmo, stavamo giocando bene, e poi Embolo va a combinare questa cosa qui. Vediamo anche le facce dei rossocrociati, sono facce sì, diciamo, distese, perché hanno fatto una buona partita, ma sono anche giustamente deluse, giustamente tristi e giustamente, mi permetto di dire, arrabbiate, perché nonostante la caratura dell'avversario c'era margine per farcela, c'era margine per andare ancora un po' più avanti, per vedere appunto Atlanta assieme al nostro Max Solari, che
0: tra l'altro c'è il telefono, CDT, c'è il telefono spento,
1: è sul posto, c'è il telefono spento, ma presumo perché anche lui sia in botta dopo questa partita. Però ecco, come dicevamo prima, rientra nell'ordine delle cose che l'Argentina passi il turno, però fa male perché ci abbiamo sperato, perché abbiamo messo chi la sveglia alle 2, chi all'1:30, chi non è andato a dormire, insomma, ne è valsa la pena perché queste emozioni sono bellissime, ma sarebbe stato davvero bello poter adesso io e te uscire con la decappottabile, andare a claxonare. Per un'ora, come avevano detto le autorità, però sarebbe stato davvero bello.
0: Sarebbe stato molto molto bello, anche, diciamo, Kobel che ha dovuto raccogliere un'eredità potente come quella di
1: Sommer, però ha fatto un grandissimo mondiale
0: e ha tirato fuori comunque di quei castagnassi micidiali, possiamo dirlo, l'hai detto già prima.
1: Sai, queste partite vanno proprio sui dettagli, no? La Svizzera ha fatto tutto giusto, ha fatto davvero un mondiale. Se togli la partita col Qatar, che però era la prima e sì, ci stava, l'hai presa sotto gamba, se togli quella, la Svizzera ha fatto davvero tutto giusto. Ha studiato nei minimi dettagli ogni singolo avversario, ha giocato sulla base dell'avversario ogni turno. Ha superato la Colombia con i rigori e dimostrando, diciamo, di saper superare anche lo shock dei rigori, perché in passato i rigori non sempre ci hanno sorriso. È arrivata fino a qui, è riuscita a pareggiare una partita che sembrava comunque già persa, no? Col gol di McAllister dopo 10 minuti.
0: Sì, esatto, ti taglia le gambe, il fiato, tutto.
1: È finita ancora prima di cominciare. Quindi davvero onore a questa Svizzera e dobbiamo rincuorarci del fatto che siamo tra le grandi del pianeta a livello calcistico, cioè siamo comunque tra le prime 8 di questo mondiale. Il ranking dice che siamo in crescita, ci sarà un europeo fra 2 anni, la base è solida, abbiamo un allenatore che è invidiato anche a livello social, quindi diciamo abbiamo veramente sai, in passato andavi ai mondiali, che la Svizzera ci fosse o non ci fosse interessava nessuno,
0: era un po' così, no?
1: Adesso diciamo a cominciare dall'Argentina, quando gli avversari trovano la Svizzera cominciano a dire: ah, però brutta. Quindi questo ti dà la dimensione di quello che è diventata la Svizzera. Prendo come metro di paragone USA 94, no? Se vogliamo, sì, andare all'ultimo mondiale oltreoceano. USA 94 era l'evento, no? La Svizzera va in mondiale la prima volta dopo 27 anni. Adesso siamo una presenza fissa, siamo una presenza che sa farsi valere, siamo arrivati ai quarti. Io penso che nel 2030 possiamo fare ancora meglio.
0: Che tra l'altro, poi correggimi se sbaglio, ma al mondiale dopo non si era nemmeno qualificata.
1: 98 non andò, esatto.
0: Non andò, e nemmeno andò. 2002.
1: E nemmeno 2002. Poi diciamo riprese nel 2006, sì, con poi praticamente lì non ha più toppato un grande evento, se escludiamo Euro 2012. Però ecco, c'è continuità, c'è una base solida, c'è una federazione che lavora molto bene con i giovani e che sa portare molti giovani anche alla selezione maggiore, quindi è chiaro che poi non siamo un paese con un bacino enorme come l'Argentina.
0: No, quello ci mancherebbe.
1: Io e te non siamo cresciuti con un pallone ai piedi, nel senso non
0: correvamo in giro per le strade.
1: Diciamo, questi paesi hanno anche il calcio come riscatto sociale, no?
0: Certo.
1: Sembra un po' un discorso populista, però sono anche paesi che vivono per il pallone. Rispetto a noi, noi ci stiamo arrivando a questo livello, diciamo, a questo livello di coinvolgimento anche popolare. E è stato bello anche pensare a un Ticino che, cioè, se tu pensi alle 3 del mattino c'erano le piazze piene.
0: Sì. Ma anche quella delle 5 di venerdì scorso.
1: Al di là che è estate, è una cosa bellissima questa, comunque, la partecipazione popolare. E a memoria credo che numeri non siano mai stati così alti, no? Anche a livello di piazze negli altri.
0: Assolutamente.
1: Che fossero europei.
0: C'era un po' di trasporto, sì, giusto, nel senso.
1: Giusto, però adesso c'è veramente.
0: Anche persone insospettabili.
1: Sì, ma adesso. Cioè, faccio l'esempio banale, ero al Lido l'altro giorno, c'era gente con la maglietta, cioè il mondiale l'hanno vissuto veramente bene.
0: Quella di Sforza.
1: Bella citazione questa.
0: Marcello, io ti ringrazio, saluto tutti. Noi siamo arrivati alla fine della nostra
1: Abbiamo concluso. È stato bello.
0: Ringrazio anche la tecnica. Abbiamo portato dirette di sito, tele e radio su queste gracili spalle.
1: E social. Abbiamo fatto tutto. E adesso ne facciamo ancora un'altra. Adesso spegniamo qua, ma ne facciamo. Andiamo avanti.
0: Adesso andiamo al turno a sfornare cornetti. Niente, sono contento che il prossimo sarà un europeo, quindi l'orario dovrebbe. Sì. È vero che sarà, cos'è, Portogallo, Marocco.
1: No, quello è il mondiale.
0: Quello è il mondiale.
1: Europeo 2028 è Irlanda, Scozia, Galles e Inghilterra.
0: Cioè, siamo fuori di un'ora.
1: Ma cosa vuoi che sia dopo questa roba qua?
0: Cioè, a meno che non se la bullano di giocare alle 3 del mattino per la caldazza.
1: Però potremmo noi andare a Kansas City per ricreare quel clima. Cioè, fra 2 anni siamo a Kansas City e trasmettiamo da là
0: e Solari va su e Solari. Okay.
1: E via.
0: Ottimo, dai, grazie mille, grazie a tutti, noi ci sentiamo su queste frequenze. Ciao
2: Radio 3.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
2: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: passerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
2: Palo Alto.
4: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è!
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: BA, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
1: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Sono le 9, buongiorno.
0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy.
4: È il momento della settimana dove ce la cantiamo un po', no? E questa mattina è un po' più difficile magari cantarla, perché comunque è stata una notte impegnativa e anche no, alla fine nervosa, un po' così, E quindi è una mattina, è una domenica mattina particolare, però cantare è sempre una cosa che aiuta molto, e quindi anche se siete in auto da soli, no? Magari arriva la canzone giusta e cantatela lo stesso, che fa bene. Buongiorno, buona domenica, 12 luglio, sono le 9, io sono Riccardo Pellegrini e vi accompagno in queste tre ore all'insegna di Little Italy. Allora, io ho una bella scaletta pronta, lì ce l'ho, perché questo è un programma che contiene tante canzoni da cantare, no? Però qui entrate in gioco anche voi, perché questa mattina più che mai mi piacerebbe accontentare, perché uno dice canta, ma quale canzone ti piacerebbe cantare sulla tua auto, ovunque tu sia, eh? 079 449 9537, chiaramente Little Italy, quindi grandi successi della musica italiana da cantare, e la prima canzone che vedo lì pronta è in effetti una canzone da cantare che ci riporta a uno degli Antonello Venditti più in forma, no? Quello di Sotto il segno dei pesci, grande dischio. E questa è Sara, alle 9 un minuto. Buona domenica.

Sara da un album importantissimo come Sotto il segno dei pesci, questa canzone che non era l'unica, perché dentro c'era la stessa Sotto il segno dei pesci, c'era Bomba o non bomba, c'era Giulia, c'era L'uomo falco, c'era anche un pezzo che si chiamava Il telegiornale.

è così, nel segno, lei l'ha presa in modo particolare perché dice abbiamo perso contro Messi e quindi mi brucia ancora di più. E questa è un po' la cosa del calcio, dei mondiali, quando arrivano i momenti in cui si dice basta, stop, e il sogno svanisce, no? Però è stato bello, molti riporteranno per tantissimi anni i ricordi di queste notti dove ci si trovava per la speranza di andare avanti, ma anche per il gusto di stare insieme, no? In tante notti calde d'estate, o no?

Lento lento di Tullio De Piscopo nella Little Italy di Radio 3 con questo che è stato indubbiamente un grande classico di un'estate degli anni 80, era il 1988. Lui fece anche Stop Vision qualche anno prima, che è stato un successo, quando uscì Forza la Primavera, cantava, no? Tullio De Piscopo, grande percussionista, batterista, legato alla storia di Pino Daniele e di tantissimi altri artisti. Allora, qua ho due richieste su Lucio Dalla, però nessuno dei due sceglie la canzone, e allora così in generale facciamo un sondaggio nei prossimi minuti: la canzone più scelta sarà quella in onda. Quale canzone ascoltereste questa mattina di Lucio Dalla?

0: qui stiamo nel 1996, Lucio Dalla canta questa canzone scritta da Samuele Bersani, in perfetto stile Bersani se andiamo proprio a vedere, no? E ricordo che le radio l'hanno trasmessa davvero tantissimo. Tra l'altro ce n'è anche una versione live da ricercare di Lucio Dalla con De Gregori, l'aveva eseguita insieme a De Gregori in un'ospitata in un concerto di De Gregori, c'è in giro, mi è capitato di vedere il video di quella versione, molto molto bella, perché ti riporta poi anche i duetti di Dalla, De Gregori, che furono in Banana Republic, no?
1: Non mi ami

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

oggi sono io, Alex Britti, con una delle sue canzoni più belle, no? Poi chiaramente quando senti questa canzone ti viene in mente anche la versione di Mina, fantastica anche quella, beh, insomma, vuoi mettere. Poi comunque Alex Britti, la canzone è sua e l'ha interpretata alla grandissima. Sono le 9:26 minuti di questa domenica mattina particolare, davvero molto particolare, perché poi mi incuriosisce questa cosa qua, no? Adesso chi sta ascoltando la radio a quest'ora, chi è? È qualcuno che aveva puntato la sveglia per la partita, quindi ha visto la partita ed è rimasto in piedi. Immagino che in tantissimi in questo momento se la staranno dormendo, perché hanno invece fatto seratona lunga a partire da ieri sera per raggiungere poi le 3 di notte, vedere la partita e alla fine il crollo, che poteva diventare anche un'ulteriore occasione di festa, insomma, prima o dopo sono andati a dormire. Oppure ci sono quelli che proprio dalla partita zero della serie, io dovevo andare a lavorare, dovevo fare questo, dovevo fare quell'altro, quindi non ho potuto, perché ci sono i jet lag oggi, è una giornata da jet, in base a come uno l'ha presa. Sicuramente all'ascolto ci sarà qualcuno che deve ancora andare a dormire da ieri sera anche, perché a quel punto quando superi quell'ora, no, riesci anche a stare su. Però bisogna anche riposare, perché oggi è domenica e domani è lunedì, e se domani devi andare a lavorare, capito, devi per forza riposare. E comunque mi incuriosisce sapere le persone che stanno ascoltando la radio come sono messe in questo senso. Siete tra quelli che si sono alzati e hanno visto la partita e quindi adesso vanno avanti e vivono la loro giornata della sera, mi sono alzato un po' prima e va bene così, oppure di quelli ancora che da ieri sera se la stanno vivendo. Io mi sono alzato, devo dire, ho acceso la TV e nel momento cruciale di questa partita, perché aveva appena pareggiato la nazionale ed è successo il fattaccio di Embolo, mi sono visto proprio quello. Da lì in poi ho seguito la partita, quindi diciamo che mi sono perso una buona parte fino dall'1-0 all'1-1, perché si vedeva, era appena segnato, perciò da quell'ora riesco a tirare fino a questa sera tranquillamente. Ma se uno è in giro già da ieri sera è un po' più dura, E poi ci saranno quelli che proprio calcio, che cos'è? Gaia all'Italy, questa è Bossa Nostra.

La bossa nostra di Gaia, secondo me è una delle canzoni più carine di quest'estate, eh? Bella bossa, bella, bella, bella, bella, lei mi piace molto, Gaia. Allora, ci sono vari stati emotivi, come quello di Susi che dice: tapirata, sì, ma non per la nazionale, ma per il fatto che sono appena rientrata dalle vacanze. È la fine delle vacanze, quindi questa domenica d'attesa adesso per rientrare tranquilla, perché guarda, tanto domani mattina rientri, dopo un paio d'ore che sei lì al lavoro è come se queste vacanze aspetterai già le prossime. Poi sto tornando a casa adesso, ma dopo una lunga notte di lavoro, quindi partita anche in questo caso non esiste, ero sveglio o sveglia, è un'ascoltatrice, ma era perché c'era la notte di lavoro. E c'è invece chi mi sembra stia partendo per le vacanze, perché scrive: ciao, ma un bel Vasco, stiamo andando a Malpensa, direzione poi dove andate? Mare? Viaggettino? Vasco, qua entriamo in un altro mondo, facciamo come per Lucio Dalla, vediamo un po' cosa vorreste ascoltare di Vasco. 079-449-9537, ve la faccio scegliere a voi. Poi qua c'è un grazie a mamma Erminia per la festa di venerdì, 100 candeline, un grazie a tutti gli invitati, hanno fatto festa, c'è anche una bellissima fotografia che ritrae questo momento, poi la faccio vedere. E poi a proposito di eravate svegli da ieri o blim bum bam, c'è chi scrive: io alle 22:30 già me la dormivo e la partita l'ho rivista in parte questa mattina. Ecco, questi qua gli ultimi messaggi arrivati allo 079-449-9537. Rimane aperta la questione Vasco, quindi tra poco lo ascolteremo. Scegliete voi la canzone al nostro numero WhatsApp.

0: anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te, cantava Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. Lui partecipò a Canzonissima e arrivò terzo con questa canzone, Anni d'oro. Poi tra l'altro vinse pochi anni dopo con quest'altra canzone qua.
1: È un'altra primavera, chissà quando verrà.
0: Anni d'oro, dove da una parte c'era Gianni Morandi e dall'altra c'era Massimo Ranieri. Adesso stiamo parlando di Massimo Ranieri. Tra l'altro oggi c'è una data legata proprio alle cose di Massimo Ranieri. Dov'è che l'avevo messa? Eccola qua. Sì, perché nel 1969 Massimo Ranieri, oggi 12 luglio, vince il Cantagiro con questa canzone qua.
1: Rose rosse per te, ho comprato stasera.
0: Quindi anni veramente fantastici quelli lì, no? Con un Massimo Ranieri davvero inesauribile. Tra poco torna Little Italy.
2: Questa è Radio 3.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: di scattare una foto.
1: Elisa, amore è il titolo della sua canzone per l'estate 2026 alle 9.46 di domenica 12 luglio. Allora rispondo ai messaggi che stanno arrivando, sono diversi e su vari fronti. Partiamo da chi mi chiede del programma delle canzoni popolari della domenica mattina. È andato in vacanza come tutti gli altri programmi della radio sono andati in vacanza con la fine del mese delle scuole, del mese di giugno, insomma, no? E tornerà con l'inizio della nuova stagione. Adesso è in atto quella che è la programmazione estiva, con anche durante la settimana continui cambiamenti d'orari, ognuno di noi si cimenta in orari diversi, a turno andiamo in vacanza anche noi e poi si riparte come a scuola, quando c'è il primo giorno di scuola riparte la stagione radiofonica. Nella radio funziona un po' così, la stagione radiofonica va da settembre fino all'inizio di settembre, in questo caso 31, cioè alla fine di agosto si parte, comunque vabbè, fino a giugno quando finiscono le scuole. E quindi la domenica mattina ci alterniamo noi un po' tutti in orari diversi, ad esempio io questa mattina, poi un'altra volta arrivo il sabato pomeriggio e via dicendo. Questo per rispondere a questo tipo di messaggi qua, ce n'è più di uno. Poi ancora ci sono diversi messaggi su Peppino di Capri, sì, ci sono diversi messaggi su Peppino di Capri, anzi c'è questo qua che mi piace molto perché dice: dai, un bel bicchiere di champagne dedicato alla Nati comunque e oggi anche a Peppino di Capri. E allora champagne.

0: cameriere champagne.
1: Cameriere champagne, ecco, e così abbiamo ricordato anche Peppino Di Capri, segnalato da tanti messaggi, visto che se n'è andato anche lui, eh? Allora, eravamo a Vasco, la canzone di Vasco, visto che era stato richiesto, la scelta Martina detta Marti.
2: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Ciao Riccardo.
1: Ciao.
0: Vuoi fare gli auguri al mio papà che ieri ha compiuto gli anni? Ciao.
1: Ecco.
0: Da Evelyn.
1: Evelyn? Evelyn, spero di aver capito bene. Ciao Evelyn, ciao anche al papà di Evelyn che ieri ha compiuto gli anni. Però siccome ieri era sabato, oggi è domenica, festeggiamo anche oggi, no? E poi l'ha detto Evelyn.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
1: Sono le 10.
2: L'infotraffico.
1: Situazione tranquilla sulle strade e autostrade della Svizzera italiana, non ci sono segnalazioni da Via Swiss e nemmeno dagli ascoltatori. Se ci fosse qualcosa da segnalare, ricordo il nostro numero WhatsApp 079-449-9537. Buon viaggio a chi parte.
2: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e sottili velature ad alta quota, temperature massime intorno ai 32 gradi. Le previsioni per domani, lunedì ancora abbastanza soleggiato in tutto il paese malgrado velature ad alta quota, a tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera potrebbe esserci qualche rovescio temporale isolato, che non è escluso, e le temperature anche domani saranno comprese tra 17 e 22 gradi la minima e le massime sui 32 gradi.

0: nelle ore proprio più calde, e da qui a un'oretta è meglio non andare in giro troppo. Allora, ci sono diversi messaggi, sentiamo questo cosa dice.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Buona domenica a tutti. Informo che c'è un traffico enorme di mosche sui nostri monti sopra Vogorno.
0: Olà.
1: Ciao, buona domenica.
0: Allora, proviamo a verificare un attimo, cerchiamo di andare sopra Vogorno a vedere se... Eh sì, in effetti sono anche sopra il limite della velocità, queste mosche sono veramente molto molto agitate. E da voi come si va, mosche? 079-449-9537. Le mosche di Vogorno.

0: più su, non dimenticatemi, diceva poi che senti, dov'è qua, no? Renato Zero dal vivo, questi erano proprio gli anni d'oro.
1: Non dimenticatemi,
0: grazie per questo incontro. Era la parte finale del concerto, più su, chiudeva anche il doppio LP, perché si trattava di vinile ed era un doppio album davvero davvero storico. Allora, previsioni per questa giornata: allerta riposo con precipitazioni di sonno nel pomeriggio. Questo mi è appena stato inviato da Manuela, che ha una certa ragione, perché chi si è alzato questa mattina presto per seguire la partita sicuramente nel pomeriggio avrà un down, no? E allora lì ecco che sicuramente una bella dormitina ci sta. E dai che è domenica, se non dovete lavorare vi è andata bene. Prima si parlava di mosche, perché era arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che dice: il mio paese è invaso da mosche. E per contro è arrivato quest'altro messaggio, dov'è che è? Eccolo qua, Olivone ci viene segnalato, e anche con tanto di dettagli. Aspetta un attimo che andiamo anche lì subito a verificare, ci colleghiamo con ecco, sì, siamo collegati con Olivone. Questa ascoltatrice scrive: se apri la finestra ne entrano sette, le ha contate, quindi se apri la finestra ne entrano sette, se apri la porta ne entrano altre 15, e sono già 22, eh? Non se ne può più, c'è un massacro di mosche a casa mia. Cosa fare per mandare via le mosche? Allora, non lo so, mi viene in mente, crea un ambiente scuro dentro la casa. Prova a aprire le finestre, magari vanno fuori, però questa è proprio elementare, non è da professionista, eh. Qui ci vorrebbe l'uomo ragno. Perché in effetti con l'uomo ragno lui fa una ragnatela lì davanti alla finestra e le mosche restano incastrate, così almeno non entrano. Sì. Ciao Yasmin, salutiamo anche Olivone.

0: Vi piace questa nuova versione di J-Ax, già presentata a Sanremo, la versione country di J-Ax? Io la trovo divertente, anche ironica, con i testi che sono sempre pungenti, anche se diversi a quelli che insomma caratterizzavano il J-Ax dei tempi degli Articolo 31 o anche in tempi da solista ben diversi da questi, molto commercial. Allora, sono le 10:24 minuti, tra poco c'è Zucchero e torna Little Italy.
1: Questa è Radio 3 La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

zucchero con le mani sbucci le cipolle, con le mani fai tantissime cose. Che disco quel disco, l'album Blues di Zucchero, 1987, esatto, sì, e dentro c'era Con le mani, c'era Pippo, c'era Dune Mosse, c'era Senza una donna, che pezzone anche quello. Poi c'era Amen, altro bluesaccio incredibile, solo una sana e consapevole libidine, altro pezzo che aveva fatto discutere tantissimo. Indubbiamente questo è uno dei dischi più storici del grande Zucchero. 10:31 minuti, Radio 3i, Little Italy, canzone perfetta per Little Italy in una domenica mattina. Passeggiando

Riccardo Cocciante in bicicletta alle 10.36 di domenica mattina in Little Italy. Riccardo Cocciante, che vedo sarà in concerto la prossima settimana al Lake Sound Park di Chernobyl, qui vicino. Io Riccardo Cocciante nel 2026 è il nome che ha dato a questo suo tour, che segna un ritorno in effetti, perché comunque lui è sempre stato presente, perché comunque per anni, però anche molto dietro le quinte, no? Con i suoi musical e quant'altro. Adesso invece in giro, in tournée, è sicuramente sempre emozionante, anche perché lui è comunque in pistissima con la sua voce. Le esibizioni che lo hanno visto protagonista lo hanno anche visto impeccabile, perfezione assoluta. Allora, 079 449 9537, se volete richiedere una canzone particolare in questa domenica mattina all'insegno di Little Italy, io adesso vi riporto all'estate 1976. Guarda un po', 50 anni fa c'era il jukebox, si metteva la monetina e si ascoltava questa canzone qua.

0: con la sua canzone dell'estate. Allora, io sono ancora alle prese con le mosche qui, io non riesco a liberarmi delle mosche che dominano veramente la scena questa mattina in un modo incredibile. Vedi che è ancora in giro, ce ne hanno segnalate da Olivone, ce ne hanno segnalate da diverse parti. E comunque è arrivato questo messaggio, fammi vedere dov'è che è, che dice: per scacciare le mosche bisogna scrivere su un foglio bianco il numero 58 e appenderlo da qualche parte. Guarda, le ho provate tutte, proverò anche quella, numero 58, però ti dico, caro amico o amica, non so, che sono andato a vedere e dice che non funziona, perché questa cosa qua è una credenza popolare o leggenda metropolitana che dir si voglia. Dice: le mosche sono attratte da odori, cibo, zuccheri, calore, umidità, non hanno le capacità cognitive per interpretare i simboli numerici. E poi perché proprio quel numero lì? Mi interessa sta cosa. 58, forse perché l'8 ha i due puntini e la mosca gli mira in mezzo, non lo so. Comunque, vabbè, andremo a verificare anche quella pur di scacciarle queste mosche, no?
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
2: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
2: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
2: Vivi il cambiamento.
3: Cassoni Color.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
7: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Diodato ci ricorda che la vita è una cosa meravigliosa, anche in una giornata che magari è iniziata come quella di oggi non propriamente bene, no? E quindi c'è un po' di delusione nell'aria e via dicendo. Però come Diodato ci ricorda che la vita è meravigliosa, c'era anche Vasco, no? Che ci ricordava questa roba qua.
1: E la vita continua anche senza di noi.
0: E quindi dobbiamo cercare di godercela sta vita, no? Poi ognuno se la gode come può. Ad esempio, lo senti il rumore del mare? Senti che bello in sottofondo, senti. Immagina di trovarti adesso lì, di colpo, in una spiaggia bianca, solo tu, questo rumore, il mare cristallino.

Mare, Summer on a Solitary Beach, meraviglia, Franco Battiato, dalla voce del padrone, uno dei dischi, se vogliamo, più innovativi della musica italiana, perché segnalava proprio un cambiamento anche di suoni, no? Dalla musica leggera si diventava sempre più discoteca, perché qua c'era dentro Cucurucucu, c'era Bandiera Bianca, c'erano Centro di Gravità Permanente, pezzi che si mettevano anche in discoteca. E poi questa Summer on a Solitary Beach. Allora, andiamo a chiudere anche questa ora insieme, ne abbiamo un'altra da passare, quindi ancora tante canzoni da cantare, ma adesso ritorniamo ad una nada degli anni Ottanta, me la ricordo bene, la nada di Amore Disperato.

0: estate di Radio 3.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Le 11 e un minuto.
9: L'infotraffico.
8: Situazione tranquilla sulle strade e autostrade della Svizzera italiana, non abbiamo segnalazioni da Via Swiss, nemmeno dagli ascoltatori. Ricordo come sempre il numero WhatsApp per eventuali segnalazioni: 079 449 9537.

Oh sì, tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti del 1979 a Little Italy, la musica da cantare, le grandi classici della musica italiana da cantare, anche i video artisti vi ascoltano dalla Verzasca. Ciao Silvano, che bello leggerti, Silvano Repetto, sei al fresco? Cioè, no, nel senso fresco, no, perché detta così sei al fresco, no, sei un po' fresco, non sei al caldone. Ecco, buona domenica. Condivide un arcobaleno, la mano che fa segno di vittoria e il bicchiere di vino rosso, però a quest'ora magari bianco fresco, eh? Che ne dici?

0: I grandi classici della musica italiana arrivano sempre la domenica mattina con Little Italy, il programma che ti fa ascoltare la musica da cantare anche, no? Perché queste sono quelle canzoni che conoscono un po' tutti e si fanno cantare. Allora, Riccardo, volevo chiederti se tu conosci Adamo. Quando avevo 16 anni, adesso ne ho 70, lo sentivo cantare in francese, c'est la vie, c'est ma vie. E avevo allora saputo che è italiano. La mia domanda è: lui non cantava in italiano? Un caro saluto e una buona domenica, Barbara. Certo che cantava in italiano, Adamo, ne ha fatti diversi di 45 giri, perché allora c'era il 45 giri. Però, cara Barbara, se andiamo a vedere proprio la canzone forse più famosa, no? Di quelle che abbiamo ascoltato in italiano da Adamo, la prima che mi viene in mente è questa qua.
1: Se il giorno posso non pensarti.
0: Eh beh.

La notte, una delle canzoni più famose di Adamo, citato dal messaggio di Barbara in questa domenica mattina di Little Italy. E adesso ne abbiamo altri due di nomi belli, tosti, pesanti insieme, no? Mina Celentano, Acqua e Sale.

Duetto incredibile, indimenticabile, quello di Mina Celentano, Acqua e Sale, a Little Italy, la domenica mattina di Radio 3. Mando un saluto anche a Nives, che scrive: che dire della canzone di Paul Anka Ogni Volta? Non so se il titolo è giusto, confermo, il titolo è giusto. E Nives scrive: l'ascoltavo da ragazza e mi emoziona sempre. Eccola qua!

0: L'estate di Radio 3i.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

La notte rosa di Umberto Tozzi, altro grande classico legato a un'estate, in particolare quella del 1981, qui su Radio 3 a Little Italy. Allora, segnalazione traffico per chi sta viaggiando in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Erolo, 2 chilometri di coda, ecco, 2 chilometri di coda con la corsia preferenziale Cupra aperta. Questa è la segnalazione arrivata proprio in questo momento, e ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata. Insomma, adesso entriamo nella seconda parte della domenica, ci saranno parecchi rientri e penso che in direzione nord ci sarà un po' di casino. Seguiteci, noi vi racconteremo tutto in diretta. Adesso a Little Italy c'è Coez con Margherita.

sicuramente tra i personaggi dell'anno, dai, musicalmente parlando. È andato a Sanremo e il pezzo è forse quello che si è sentito maggiormente nel dopo festival, nei mesi successivi. Adesso c'è questa Flamenco Paranoia e così continua il momento magico di Samurai J, ritrovato nella domenica mattina qui su Radio 3. Allora, vediamo un po' la situazione traffico, visto che prima segnalavamo i primi chilometri di coda prima della galleria del San Gottardo. Per chi va in direzione nord si segnalano quindi 2 chilometri di coda prima della galleria. E poi è arrivata quest'altra segnalazione, questa volta siamo in direzione sud, tra Lugano Nord e la galleria Collina d'Oro viene segnalato un veicolo in avaria con una corsia bloccata, quindi fate attenzione.

0: L'estate di Radio 3. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Stupida, stupida, stupida sfortuna, canta Fulminacci. Anche per lui un 2026, bisogna dire, positivo, con la partecipazione a Sanremo che ha dato i suoi frutti. L'album va bene, lui è in giro a cantare, a suonare, fa concerti. Allora, in questa parte finale di Little Italy c'è Sandro che mi segnala una piccola parentesi, perché lui mi ha mandato un messaggio chiedendo i collage, e qua entriamo nell'angolo dei grandi complessi, no?

due ragazzi nel sole ora fanno l'amore. I collage sono quelli di tu mi rubi l'anima, piano piano mi innamorai di te. Eh beh, i complessi della musica italiana. Gli alunni del sole, ve li ricordate?

ma forse se dovessimo fare una classifica di tutta questa roba qua in vetta ci sarebbero sempre loro con quegli incredibili stivaloni.

una veloce carellata tra i complessi della musica italiana: Collage, Alunni del Sole, Homo Sapiens, Cugini di Campagna, la lista sarebbe lunghissima.

0: non tradire mai Neffa su Radio 3. Neffa che è tornato, però non ha più quella roba là, quella roba là che c'era nel Neffa dei, proprio dei primi pezzi, dei primi pezzi. Non tradire mai è uno di quelli, ma se io penso a Neffa mi viene in mente Aspettando il sole con i Messaggeri della Dopa e quella roba lì. Mando un saluto alle persone che stanno ancora scrivendo allo 079 449 9537 in questa mattinata un po' così, perché comunque è andata così e quindi si sente molto nell'aria, anche nel tono che hanno i vostri messaggi, che c'è un po' di delusione. La musica però ha sempre un grande potere quando è musica bella. Senti Biagio.
1: L'ultima canzone

L'ultima canzone è il titolo della canzone, ma l'ultima canzone anche perché è l'ultima canzone insieme in questa domenica mattina che abbiamo passato all'insegna di Little Italy. La musica vi accompagnerà anche nelle prossime ore, poi dalle 14 arriverà anche la Chiaretta ad accompagnarvi nel nostro pomeriggio. Io torno domani mattina presto, perché la prossima settimana ci sentiremo proprio nella prima fetta di giornata, dalle 6 alle 9, alle 10, ma non mi ricordo più se alle 9 o alle 10, comunque quello che sono sicuro è alle 6. Buon pranzo e buon pomeriggio. L'ultimo disco di Little Italy è un'altra canzone da cantare, Fabrizio De André con la PFM. Buona domenica, ciao, a domani.

0: 3
1: d'estate. CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 80.

0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
3: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
2: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagnoschiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
5: Chiamala Trapletti Pittori.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
6: No, troppo moscia, più convinta.
5: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trappetti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 80.

0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 80.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Sono le 14 in punto. Buongiorno, buongiorno, con una lacrima e un sorriso direi che è necessario. Purtroppo abbiamo sognato e sperato fino all'ultimo, ma stamattina mi sa che alcuni di voi forse stanno addirittura ancora dormendo, perché la notte è stata calda in tutti i sensi, e appunto mi sto riferendo soprattutto alla partita di Svizzera-Argentina. Secondo me ci siamo difesi alla grande, abbiamo fatto vedere che la Svizzera, nonostante piccola, possa essere immensa e gigante, quindi capisco un pochino l'amaro in bocca, e nonostante io non sia una grande sportiva devo dire che mi sono entusiasmata tanto quanto, perché quando si tratta di nazione poi esce un po' quello che è il patriottismo, eccetera eccetera. Detto questo, io sono Chiara Beltraminelli, buongiorno, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14 vi terrò compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino alle 18. Vi ricordo che sto portando questo format che si chiama Sconosciuti, secondo me sto anche plagiando qualcuno, ma mi informerò forse in qualche modo, ma questo per dirvi che ci saranno degli ospiti anche oggi pomeriggio a partire dalle 15 in avanti. Per il momento non vi spoilerò nulla, perciò dovete per forza rimanere collegati con noi, e vi ricordo i nostri punti contatto: 079 449 9537 per WhatsApp, 939 invece con la parola chiave diretta per gli SMS. Mi sembra di aver detto tutto, saluto anche le persone che ci stanno seguendo tramite Teleticino, e niente, direi che partiamo con la musica, con un brano del 2005, un grandissimo successo di Gwen Stefani, questa è Cool.

cui tanti parlano e tanti mi hanno segnalato, ripeto, sulla 2 direzione sud tra la galleria del tunnel della Collina d'Oro e Mendrisio c'è colonna a causa di un veicolo in panne con ritardi fino a circa 20 minuti. Inoltre sulla A2 sempre direzione nord tra Quinto e Rolo traffico è congestionato per 4 km con 40 minuti di ritardo.

Credo che sia un bellissimo augurio quello di augurare buon vento a qualcuno. Tra l'altro io non sapevo assolutamente cosa fosse l'augurio principale, poi è una cosa che metaforicamente si può adattare a diverse situazioni, ma buon vento si augura a chi sta per intraprendere un viaggio in barca.

0: Radio 3 delle suore.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
2: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
5: Palo Alto.
6: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Bruno Mars, che sarà in concerto a San Siro, se non sbaglio questa settimana, forse mercoledì, non ricordo esattamente il giorno giusto, ma sì, avrà anche la possibilità di calcare questo palco. Mi fate sapere per favore al numero WhatsApp 079-449-9537 com'è la situazione del traffico in direzione sud. Prima parlavamo di questo veicolo in pan e del traffico, dei 20 minuti di ritardo che stava creando. Se mi dite qualcosa almeno posso aggiornare chi si trova sulle strade ora.

Vi ringrazio per le vostre segnalazioni, è sempre molto importante per noi potervi tenere aggiornati su quella che è la situazione del traffico. 14:33 domenica 12 luglio 2026, appunto stavo verificando anche tramite le telecamere, le webcam Ticino disponibili, mi sembra appunto tutto scorrevole e abbastanza tranquillo, ma se avete delle altre segnalazioni resto volentieri a vostra disposizione radiofonicamente parlando. Ora qualcuno mi scrive che mi ha intravista ieri al concerto di Max Pezzali a San Siro, esattamente, ero lì, è stato bellissimo, mi sono emozionata tantissimo, ho frignato praticamente dall'inizio alla fine perché Max Pezzali mi fa questo effetto, ma una cosa che mi fa sempre sorridere quando penso ai miei gusti musicali è che spaziano parecchio, cioè che quando siete in macchina con me non potete aspettarvi minimamente cosa può succedere dopo, e in effetti una delle canzoni che fa parte della mia playlist al momento è proprio questa.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
6: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
7: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

gli Scorpions con Wind of Change mi emoziona sempre. C'è stato un periodo in cui non so esattamente neanche di che anno sia, forse tipo intorno al 1990, quindi dove ascoltavo questo rock di qualche anno fa. Parlati che mi beteghi, Chiara, eh? Forse è meglio che parla Fulminacci.

in effetti c'era un doppio significato in tema per la nostra nazionale per stanotte e per appunto chi era al concerto di San Siro, anche perché ho visto tantissimi ticinesi, quindi sicuramente un artista sempre molto apprezzato.

0: estate di Radio 3i.
1: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Sono le 15 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
9: L'infotraffico.
6: Situazione del traffico al momento, secondo via Suis sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km, con ritardi fino a circa 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla 2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi sulla strada cantonale a Cadenazzo c'è una deviazione locale da seguire, quindi mi raccomando prestate attenzione. A due direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, scusatemi, il traffico è un po' congestionato e rallentato.

Michael Jackson con Human Nature. Devo dire che appunto già settimana scorsa parlavamo del fatto che ha riscosso un grandissimo successo il film sulla sua storia, sulla sua vita. Si è riuscito a capire un po' di più di quello che ha vissuto e che l'ha portato a diventare il King of Pop.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Rap futuristico.
1: Tranne te di Fabri Fibra, beh, sono passati diversi anni, ogni tanto mi emoziona e mi diverte pensare di fare i calcoli con gli anni. Tranne te di Fabri Fibra, grandissima hit, 2010 vuol dire che sono passati 16 anni dall'uscita di questa canzone, e questo mi fa anche un attimo ragionare sul fatto che i 2004 non vanno più all'asilo, quindi devo un attimo mettere insieme il tempo che passa anche per la sottoscritta. Come vi dicevo, porto avanti questo progetto, io ci credo sempre poco, è un parolone, però nel senso butto lì le cose, ne butto nell'etere tante, ma veramente tante, e poche poi le raccolgo perché sono un po' un pollicino, come mi chiama mia mamma. Questa invece sta funzionando ed è questo, come posso dire, la rubrica che vi presento la domenica pomeriggio, chiamata Sconosciuti. Ripeto, secondo me l'ho preso da qualcuno, ma chiunque sia può bussare benissimo alla mia porta e dirmelo, perché se non sbaglio era un programma su Rai 1 o qualcosa del genere. Settimana scorsa abbiamo parlato con Domenico Docs, che parlava della sua musica, eccetera, quindi non siamo su un filone conduttore, non tutte le settimane parleremo di musica, ma anziché vi porterò delle personalità diverse che vi racconteranno determinate cose. Quindi stavolta mi ho un po' preparato, dai, rompiamo il ghiaccio. Chi c'è con me oggi a Radio 3? Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Chiara.
3: Buongiorno, Chiara.
1: Allora, al momento sono solo due voci, ma hanno anche dei nomi. Prego.
3: Claudia.
2: Luigi.
1: E siete qua in qualità di?
3: Genitori.
1: E questo già apre mille strade possibili, perché uno può chiedersi in quale modo ci possiamo muovere. Siete qui, mi dicevi che fondamentalmente la frase che racchiude tutto è per? Raccontarvi.
3: Per raccontarci, sì.
1: Per raccontare quella che è la vostra storia, esperienza da genitori. Ognuno penso che ce l'abbia personalizzata al 2000 per 1000, perché non c'è libro, scuola che tenga per insegnare ad essere genitori. E immagino, visto che voi mi dovrete aiutare, perché in questo campo proprio per ora per me è totalmente sconosciuto, bisogna anche un attimo riuscire a muovere il tiro, cioè quindi a muoversi in una direzione, essere convinti che magari è quella giusta e poi dover fare un'inversione a U.
3: Sì, esatto, è proprio vivere il momento, quello che arriva, accoglierlo e sentire, ascoltarsi e sentire.
1: Ok, qualcuno dice buongiorno a Claudio, buongiorno a Luigi, buona domenica, vi auguro buona domenica. Quindi sono già una persona super ricettiva, okay, quindi bene. Sono molto contenta. Da dove vogliamo partire?
2: Beh, io direi di partire anche dal motivo per cui siamo qui, quindi da un'associazione a cui siamo stati coinvolti, sì? Visto la nostra... il nostro percorso, la nostra storia con tre figlie, con un percorso delle prime due abbastanza standard, se vogliamo chiamarlo così.
1: È più facile forse.
2: La terza, un percorso un po' diverso che ci ha aiutato anche a noi genitori a crescere, perché abbiamo dovuto rimanere nella situazione, quindi a accompagnarla il più possibile a trovare la sua strada. E quest'anno si trattava di recuperare la licenza di scuola media,
1: sì,
2: e nel cercare una possibile soluzione a quelle che sono attualmente le possibilità ci siamo trovati con questa idea. Ci hanno chiesto se volevamo far parte e l'abbiamo accolta molto volentieri, perché il progetto ci piace molto. L'associazione Fare per Essere ha sede al Pom Rossin di Tesserete e non vuole essere solo ed esclusivamente un anno di recupero della licenza, ma anche un anno di passaggio tra quel momento un po' particolare tra la scuola superiore e quello che verrà dopo, per trovare il proprio equilibrio e per chi comunque deve recuperare la licenza di prepararsi al meglio con degli insegnanti.
3: Sì, avere questa opportunità per il prossimo anno scolastico, ecco, avere questa possibilità di avere questo anno di respiro, no? Quello che noi vogliamo raccontare è proprio quello degli ultimi anni,
1: sì,
3: parte genitoriale, non tutto il percorso.
1: Vabbè, quello sì, dovremmo prenderci un po' più di tempo.
3: Sì, quindi proprio negli ultimi anni recenti, no? Quindi vivendo una situazione fuori dal comune. Mm-hmm. Fuori dal comune ci ha portato comunque a vedere anche la vita sotto un altro aspetto,
1: sì.
3: Dove da delle difficoltà di nostra figlia sono poi emerse tanti punti di forza,
2: tante opportunità
3: comunque di incontrare persone meravigliose sul percorso, ovviamente passando vari stadi di sentimenti, probabilmente li abbiamo passati tutti.
1: Penso un bel Luna Park.
3: Questo sì, ci ha portato poi ad arrivare a questo progetto.
1: Mi sento di dire, correggetemi se sbaglio, che determinate situazioni vi portano poi a dover guardare non solo quello che c'è dentro ma anche quello che c'è fuori, perché spesso un po' l'attitudine è quella di dire ok, ho un problema in casa o comunque un cambio di percorso, mettiamola così, dove bisogna trovare una soluzione, e si ha la tendenza a dire adesso cosa possiamo fare per adattarci alla scatola che c'è fuori di noi. Mi dà l'impressione che questo progetto e che questa associazione vogliano invece portare non per forza la scatola con i suoi lati, ma poterlo un po' modellare a seconda delle necessità.
3: Sì, e uscire un po' dagli schemi, no? Mm-hmm. Me personalmente questi anni mi ha portato comunque a vedere mia figlia come un individuo.
1: Sì.
3: E, mi ha portato comunque anche
2: ad andare oltre
3: su, perché all'inizio senti questa pressione, mi sono resa conto dopo un paio d'anni,
1: certo,
3: che l'ansia che mi veniva, la pressione che io sentivo non era tanto per come stava lei, mm-hmm, ma era dall'esterno.
1: Ok.
3: Da tutto quello che c'era esternamente,
1: mm-hmm, era, certo,
3: tanto arrivava da lì, no? E quindi questo, il fatto di andare oltre a quello che c'è all'esterno, mm-hmm,
2: la pressione,
3: andare oltre il fatto che potresti essere giudicato o visto in un certo modo, no?
1: Ma quindi la pressione sull'esterno, su vostra figlia, l'avete vissuta, cioè praticamente lei ha fatto un po' da canale, perché non è poi arrivata magari direttamente a voi, questo senso di pressione lo viveva forse più lei, e poi si riversava un po' su...
3: È arrivato anche noi, perché comunque noi siamo stati tirati in causa anche noi come genitori, quindi c'era una parte sicuramente sua, ma una parte anche nostra, no?
1: Diretti
3: interessati, caspita, poi ti fai i pensieri, no? Cominci a farti i sensi di colpa, ecco, non sono capace.
1: È che avendo anche avuto due figlie prima, uno dice, va bene che ogni percorso immagino sia diverso, però qualcosa siamo riusciti a portare avanti, perché il primo penso che ti fai domande anche solo se parla entro i 3 mesi, se cammina subito, perché poi c'è il vicino di casa che ha detto al mio nuota già a dorso a 1 mese e mezzo, e quindi poi lì nascono i confronti. Ma con già due figlie con percorsi, come dicevamo, quasi più standard, ritrovarsi così, uno dice, ma possibile che adesso d'un colpo sono più buona fa una gotta?
3: Sì, sono domande che ti poni. Poi arriva un certo momento, almeno personalmente per me è arrivato un momento che sei lì in bilico da o crollo del tutto,
1: sì,
3: o mi rafforzo, no?
1: Sì.
3: Quindi sono arrivata a quello. Mm-hmm. Il fatto che poi quello pian piano, man mano, mi ha rafforzato, ho iniziato a vedere la situazione da un altro punto di vista. Siamo ancora in cammino,
1: certo, ma
3: siamo
1: questo
3: da nessuna parte, cioè nel senso
1: questo sempre comunque processo, chiunque in ogni campo credo,
3: sì, però diciamo che di strada nostra figlia ne ha fatte, anche noi ne abbiamo, sì, fatta, lei nel suo ruolo di figlia, mm-hmm, noi
1: di persona, certo,
3: di genitore, ognuno con la propria individualità, però è uno scambio alla fine.
0: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: l'estate di Radio 3.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: sono diverse domande che arrivano al nostro numero WhatsApp, quindi ripartirei da quelli che sono gli estremi, diciamo così, di cosa stiamo parlando, chi siamo, dove siamo, perché magari qualcuno si è collegato solamente dopo. Quindi io sono con Claudia e Luigi, che sono due genitori, che perché così ci siamo messi d'accordo all'inizio, ci siamo presentati, che fanno parte di questa associazione pedagogica Fare per Essere, che ha sede a Tesserete, dicevamo. Cosa fanno, a chi è rivolta, mi scrivono. Allora, direi di partire dal fatto che è un'associazione rivolta, direi, a tutti, come sempre, nel senso che è rivolta a tutti coloro che possono essere interessati a questa tipologia di percorso di cui parleremo tra poco. Se in quello che andremo a raccontare tra poco vi riconosceste, aveste bisogno di più informazioni, perché chiaramente in un'ora è praticamente impossibile poter dire tutto quello che ci stiamo dicendo anche fuori onda, ci sarà una serata informativa, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Quindi serata informativa, mi dicevate, mercoledì 22 luglio, 20:30 a Tesserete.
1: Presso il centro Pomrossin.
0: Sì, voi avete una mail, un sito, un Instagram?
1: L'indirizzo mail e c'è Instagram.
0: Allora vi dico che su Instagram li trovate come As Pedagogica Fare per Essere, as.pedagogica Fare per Essere, e invece la mail è as.fareperessere@gmail.com. Quindi se volete più informazioni sul fatto di... bisogna prenotarsi per venire alla... No. Serata informativa, quindi aperta a tutti senza iscrizione. E quindi adesso possiamo entrare un po' più, vi dicevo, lo prendiamo al contrario, un po' più nel mondo del cosa andrà presentato a questa serata. Perché dicevamo che l'associazione pedagogica Fare per Essere è nata quasi un po', non dico per caso, ma dal vostro incontro con dei docenti, giusto? Perché nel gruppo insieme a voi ci sono anche dei docenti.
1: Sì, è una loro idea. Mm-hmm. Di questo percorso. Noi ci siamo arrivati dopo, come dicevamo prima, due anni difficoltosi nella scuola media
2: pubblica,
1: e visto che la situazione era, diciamo, stagnante, uh-huh. Ci siamo ascoltati e abbiamo seguito il nostro sentire e siamo andati verso un altro percorso, comunque un'altra scuola completamente diversa. Quindi siamo andati alla scuola Steiner, uh-huh. a Minusio, e lì la situazione è stata completamente opposta. Quindi da un terreno arido precedente, che era diventato ormai arido, abbiamo trovato un terreno fertile dove poter ripartire. Quindi anche nostra figlia ha avuto l'opportunità, l'agio, il tempo di riprendersi, e per il prossimo anno ci siamo detti come continuare, visto che lì comunque finiva, non c'era possibilità di andare avanti, e ci siamo informati per questo percorso, e da lì siamo stati coinvolti. Sono docenti, appunto, che hanno insegnano nelle scuole Steiner, e quindi hanno questa pedagogia Waldorf.
0: Sì.
1: E quindi, appunto, volevamo continuare a avere una continuità.
0: Questo filo conduttore, sì, che ha aiutato a, sì, ripartire in un momento dove bisognava cambiare rotta. Sicuramente poi, quando trovi un terreno dove ti senti meglio, vorresti poter continuare a calpestarlo, ecco.
2: Chiaro, anche perché lì si trattava di recuperare lei soprattutto, e non solo la didattica. L'abbiamo un po' posticipata, nel senso, possiamo prenderci un momento di pausa per recuperare innanzitutto lei, e poi la didattica
1: arriverà.
2: E quando ci siamo chinati sulla questione poi didattica, se, sinceramente lo sapevamo che in quell'anno sarebbe stato difficile fare le due cose in maniera...
0: Quindi recuperare sia lei che rimettere a giorno tutto.
2: Esatto, sarebbe stata un'impresa un po' difficile, quindi la priorità era quella, e adesso, dovendosi chinare sulla questione didattica, questo era il percorso che ci è piaciuto,
0: sì,
2: come recupero, e quindi da lì è partita...
1: Una soluzione alternativa al percorso standard, ecco. Mm-hmm. Comunque poter ottenere la licenza da privatista, che comunque viene già fatto da tantissimi ragazzi.
0: Mi dicevate però fuori onda che non è una... Oddio, non mi viene la parola. Non è obbligatorio iscriversi solo nel caso in cui uno voglia poi svolgere la licenza da privatista alla fine di questo percorso. Quindi uno può già averla, uno può decidere di non... Un anno, mi dicevi, per respirare.
1: Un anno di passaggio tra le medie e le superiori, un anno di respiro. Quindi può essere, come nel caso di nostra figlia, aver bisogno poi di fare l'esame da privatista per la licenza di quarta media. Può essere che magari un altro ragazzo o una ragazza ha già la licenza di quarta media, ma ha bisogno
2: di approfondire un po'
1: di un anno di respiro, di sperimentazione. Perché
0: anche di capire cosa vogliono fare, perché spesso poi non si pensa che si esce dalle medie che si hanno quanti anni?
1: 14
0: anni e ti mettono in mano la decisione di sapere cosa vuoi fare da grande. Fino a lì si scherza, tra virgolette, cosa vuoi fare da grande, te lo chiedono fin da quando hai 3 anni. E lì devi veramente decidere e metterti in mano a quello che vuoi fare, ma a 14 anni, parliamoci chiaro, sono io la prima che non sapevo assolutamente dove andare.
2: È chiaro, un concetto che mi piacerebbe chiarire è che non è un anno sabbatico.
0: No, no, infatti.
2: Il discorso è un anno consapevole di poter recuperare magari determinate lacune. Uh-huh. Anche noi come genitori e come docenti con cui stiamo lavorando, il concetto è ben preciso, noi non vogliamo togliergli le castagne dal fuoco, cioè non è questa l'intenzione, non è trovare una soluzione per dire tiriamola ancora un po', ma lavorare con loro e crescere insieme e vedere cosa dove porta quella strada, no?
0: Sì.
2: Dando fiducia, dando le possibilità per esprimersi. Questo, diciamo, è un po'... Altrimenti detta così sembrerebbe quasi un anno...
0: No, no, no, certo, certo. Anche perché immagino che più sperimenti e più capisci chi sei anche.
2: Certo,
0: perché
2: certo.
0: Avendo, mi dicevate che ci sono anche proprio delle esperienze pratiche all'interno di questo percorso, di cui è tutto ancora in fase embrionale, anche perché... vi state conoscendo, no? Anche con questa associazione, nel senso, l'avete creata e state cercando di capire proprio come poter proporre la cosa più su misura possibile, un po' per chi si annuncia, immagino.
2: Esatto.
0: Perfetto. Allora, se avete delle domande potete scriverci, perché Claudio e Luigi saranno con noi ancora per un attimo. 079 449 9537.

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
3: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Un minuto dopo le 16.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. All'Osone e su Bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
10: Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a circa 30 minuti. Ci comunica via Swiss che la corsia preferenziale Cupra è comunque aperta. Sempre sulla 2 nella stessa direzione, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla 2 invece in direzione sud, in questo caso tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, c'è il traffico congestionato e rallentato. Vediamo un po', si segnala anche un veicolo in panne sulla 2 tra Göschenen e in direzione sud, in questo caso tra Göschenen e la galleria del Gottardo. C'è un veicolo in pan, quindi la corsia di destra rimane bloccata, perciò potrebbero crearsi dei disagi e un pochino di rallentamenti. Se volete fare delle specifiche, contattateci pure, che sarà volentieri mia premura aggiornare quelli che sono gli automobilisti all'ascolto.

0: compa. Ho questa bella brutta abitudine, non so esattamente come chiamarla, del fatto che poi io sono curiosa per natura e quindi poi cerco di farmi spiegare le cose fuori onda, quindi mi spoilero tutto, mi brucio cose, non mi ricordo se le abbiamo già dette in diretta, se le abbiamo dette fuori. Insomma, stavamo un attimo ripercorrendo quello che è stato il vostro percorso, guardandolo da più punti di vista. E una cosa che mi ha colpito e che trovo molto interessante da sapere è che comunque il salto, il cambiamento dal cambio di percorso scolastico, dove questo terreno di cui parlavi Claudia era un po' arido, e quindi di fare questo grosso cambiamento, non è che uno si sveglia la mattina e dice: ma sai che magari stamattina mollo tutto e mi butto giù dalla finestra? Cioè c'è un percorso, ci sono delle scelte che vi hanno portato, però mi dicevate, anche a conoscere delle persone che vi hanno permesso di capire che forse era la direzione giusta e che c'era un sostegno comunque in qualche modo.
1: Sì, sì, infatti attraverso comunque le istituzioni siamo poi arrivati alla Pro Gioventù, al progetto Mentoring, che quindi è subentrato già nel momento quando c'era ancora la scuola, nella scuola pubblica, quindi sì. Sono subentrati a sostegno diretto proprio verso nostra figlia, ma anche nostro, e anche la Nocciola Bellinzona col gruppo di genitori che si è creato, quindi avevamo il nostro momento dove poter andare a semplicemente a parlare, a raccontare, a raccontarci, ognuno aveva i suoi racconti. È stato comunque un grande momento di sostegno in tutti e due gli ambiti. Abbiamo incontrato persone fantastiche, dove ancora oggi abbiamo contatti, e ci hanno proprio accompagnato nella transizione anche dal questo momento difficile. Caspita, cosa facciamo? Ok, andiamo in quella direzione lì. E loro c'erano sempre, no?
0: Ti senti meno solo, immagino, sì, se hai perlomeno ti guardano un po' le spalle, dopo non per forza prendono le decisioni per te, perché quello lo puoi fare solo tu, però bene o male ti senti un po' spalleggiato in qualche modo.
1: Sì. E quindi poi anche nel momento di transizione della nuova scuola, eccetera, poi la cosa è andata comunque in diminuzione, perché doveva essere così, è giusto così, e perché comunque nostra figlia aveva anche bisogno di sperimentare appieno quell'esperienza nuova che stava vivendo, perché era quello poi proprio la cosa più importante. Quindi anche grazie a loro che ci hanno accompagnato, sostenuto in questo processo, ecco.
0: Una cosa che mi colpisce molto e che mi emoziona quasi è pensare che mi stavate raccontando appunto anche fuori onda del vostro percorso, ma che non c'è nessun tipo di risentimento di niente, cioè che tutto quello che avete vissuto vi ha portato ad essere qui e ora, oggi, non per forza in radio, ma con il percorso di vostra figlia, con questo progetto, con l'associazione pedagogica Fare per Essere, e che quindi mi dicevate è inutile andare a cercare un problema, che la parola problema, andare a cercare

0: brutto, ma questo per chiunque, però che guardando indietro alla fine, nonostante la difficoltà, si arriva a qualcosa di bello e di fertile, come dicevi.
1: Sì, sì, sì, abbiamo passato, non è che ci siamo subito svegliati così,
0: no.
1: Sì, va tutto bene, funziona, ne abbiamo passati tutti i sentimenti, tutti, ovviamente, però siamo poi arrivati a quello, ecco, che hai ben esposto tu.
0: Mi era venuta una domanda, poi mi è uscita di testa, perché sono umana anch'io, giuro che ogni tanto mi perdo per strada. Dicevamo quindi appunto che il messaggio che volete portare, Luigi giustamente mi diceva prima, noi non vogliamo dare consigli a nessuno, anche perché non ne avete, ma perché è praticamente impossibile, proprio perché dicevamo ogni storia ha le sue declinazioni, le sue sfumature, quindi è impossibile che quello che vada bene per vostra figlia sia applicabile ad altri 100 ragazzi della sua età e magari con dei percorsi simili ma mai identici, a dipendenza di come uno lo vive. Però l'augurio, insomma, o comunque il messaggio è quello di non sentirsi soli, cioè quello di cercare aiuto, anche se giustamente mi dicevi non è sempre facile.
2: No, però è chiaro che aver scoperto che nella nostra realtà, comunque anche in Ticino, abbiamo conosciuto diverse associazioni che fanno delle cose veramente incredibili, cioè è chiaro che in quel momento lì era difficile andare in quella direzione, o tutto è successo quando sinceramente abbiamo accettato la situazione, abbiamo capito che la pressione che arrivava da fuori era più forte di quella che stavamo vivendo in quel momento lì, e quindi lì è stato un momento dove c'è stata un po' più di apertura, ecco, da parte nostra nel vedere cosa ci stava attorno a 360 gradi, anche se non è così facile.
0: È difficile, però, visto che io non sono genitore, per me non posso proprio immaginarmi cosa voglia dire. È difficile pensare di essere come genitore la risorsa principale dei propri figli, perché sono quelli a cui chiedono aiuto. Io penso, chiamo mia mamma tipo 357 volte al giorno, lei è il mio adulto premium a cui devo chiedere come muovermi nel mondo. È difficile, immagino, poter pensare di chiedere aiuto su come essere genitori, cioè nessuno ti fa una scuola, nessuno ti dice cosa devi fare, cioè, di solito sei tu quello che dà le risposte a tutti i perché, che cominciano da quando si ha 3 anni, del perché il cielo è blu.
2: Sì, è proprio lì il discorso, nel fatto che l'esperienza, nonostante prima all'inizio l'abbiamo chiamato un problema, che in realtà non è un problema ma è semplicemente una situazione, un'esperienza,
0: sì,
2: ha innescato diverse situazioni dove c'è stata un cambiamento, un'apertura, no?
0: Anche un'evoluzione, immagino.
2: È una rivoluzione, anche per quello che il nostro obiettivo, tra virgolette, o il nostro desiderio sarebbe quello di far passare questo messaggio, cioè che si può andare oltre.
1: Sì, è un lavoro su se stessi.
0: E certo.
1: Non è che dici faccio qualcosa per mia figlia, sì, cioè
0: devo chiaramente poi
1: a
0: il
1: lavorare. Sì.
0: Esatto, è molto bello tra l'altro questo concetto di dire, che per me forse appunto più difficile da capire, ma sto cercando di entrarci sempre di più, dicendo che voi vi siete sentiti presi in causa, cioè voi vi siete sentiti sotto pressione, voi come genitori avete avuto tante emozioni non per forza legate alla situazione di vostra figlia, ma a tutto quello che si è creato intorno, quindi sì, che orbitava intorno a tutti voi e non solo per forza lei.
1: Più che altro, adesso ho detto lavorare su se stessi, ma mi piace di più dire osservare. Quindi io mi sono, a un certo punto, ho iniziato comunque a osservarmi.
0: Sì.
1: Nel senso, no? Quindi è un'osservazione alla fine che hai su di te, e automaticamente poi le cose si muovono diversamente. Ecco.
0: Ha portato anche a dei cambiamenti, adesso non so usare forse la parola giusta, nel rapporto tra voi e vostra figlia, cioè tutto questo percorso fatto insieme? Perché noi abbiamo parlato di come potenzialmente si sente lei, che è impossibile da dire perché l'unica che potrebbe raccontarcelo se le va in futuro è lei, come vi siete sentiti voi, ma il trait d'union tra voi due, cioè tra voi tre, quindi il rapporto che resta tra genitori e figlia, ha avuto delle evoluzioni anche in questo caso?
2: Sì.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Sì, sì, lo trovo in continua crescita, in questo senso, con i suoi alti e bassi, i suoi momenti che...
0: Perché sennò d'altronde non saremmo genitori e figli.
1: È così, però sì, sì, trovo che stiamo camminando.
0: proprio perché immagino che

0: anche lì correggetemi sempre se sbaglio, il questo cammino porti anche ad affinare un po' la comunicazione, perché si impara a usmarci in un modo un po' diverso, a percepire come i cambiamenti cambiano per te, per me, per noi come famiglia, come anche con le altre due figlie, nel senso c'è comunque un microorganismo intorno che non riguarda solo il singolo sempre, quindi ci sono le singole emozioni ma che poi vanno messe insieme in questo microcosmo che è la casa, la famiglia di ognuno. Però vi vedo sereni, mi piace molto la forza e la voglia di proporre qualcosa di diverso, anche appunto in Ticino si dice Gemeina Godda fa, non è vero, quindi è bello sapere di poter proporre queste cose. Ricordo che l'associazione pedagogica Fare per Essere propone una serata informativa per questo anno, come possiamo chiamarlo? Passerella, darà tutte le informazioni il mercoledì 22 luglio alle 20:30 a Tesserete, il centro sociale Pomrosin, quindi vi ho dato anche tutti gli estremi per poter scrivere, per poter fare mille domande, perché immagino che in questo caso poi è più facile che ci siano domande più che certezze, e però vi aspettano, immagino che siete felici di poter rispondere a tutto una volta che le persone saranno lì, e poi magari ci risentiremo per vedere questo progetto che è nato, questa voglia di intraprendere un percorso diverso, man mano mi dicevate appunto sta prendendo come posso dire pieghe diverse, cioè si crea passo per passo con queste esperienze, con la ricerca anche in qualche modo di fondi che poi andremo magari a presentare in un secondo momento. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato per essere qui, per raccontare delle cose che non sono sempre facilissime, mettersi a nudo con un microfono davanti, tra l'altro battesimo della radio mi avete detto, quindi sì. Mettiamo insieme due cose non proprio facilissime, quindi cara Claudio, caro Luigi, grazie di tutto.
1: Grazie mille a te.
2: Grazie a te
1: per l'opportunità,
2: sì.
0: E un saluto anche a vostra figlia.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, portateli i nostri saluti.
1: Grazie mille.
2: Grazie a tutti.
0: Buona domenica. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto.
0: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

stato un periodo della mia esistenza dove Lizzo era veramente un artista che adoravo. Infatti mi sono armata di macchina e amiche, sono andata al concerto a Zurigo, è stato bellissimo. Lei adesso è un po' sparita dalla scena, nel senso che fa ancora tante cose, ma il suo personaggio di per sé è un po' cambiato, quindi poi, come succede per qualsiasi cosa, mi sono un po' persa per strada il suo percorso, diciamo così, artistico. Ma proseguiamo con un brano degli anni, insomma fine 90 direi, con un concetto molto molto interessante, molto bello, che è Rome wasn't built in a day. Quindi quando vi sembra che è tutto troppo difficile, state tranquilli perché nemmeno Roma è stata costruita in un giorno solo.

Lenny Kravitz, qualche anno fa, se non sbaglio, è stato a Moon & Stars a Locarno. Voi avete in programma qualche bel concerto, qualcosina? Condividete con la sottoscritta, che sono sempre curiosissima, mi piacerebbe sapere cosa vi aspetta per le prossime settimane, se magari appunto andrete a Locarno a vedere qualche nome importante.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Zucchero, A Wonderful World, 16:44 minuti. C'è chi andrà a vedere i Duran Duran a Moon and Stars, sono sempre delle belle emozioni, devo essere onesta che quest'anno anche a livello di concerti non mi sono assolutamente tirata indietro, e uno dei più emozionanti, non tanto per la questione emotiva ma più proprio per la carica, è stato Bologna, marzo di quest'anno, il concerto di Jason Derulo.

qui potenzialmente posso sempre finire un po' per caragnare. Questo è l'effetto che mi fa sentire i Queen e George Michael con Somebody to Love in questa versione live meravigliosa. Bello, bellissimo. Qualcuno scrive che andrà a vedere Max Pezzali anche a Moon & Stars, quindi ci sono tanti bei nomi e tanti bei concerti da vivere prossimamente. Ora ascoltiamo un brano del nostro ospite di domenica scorsa, quindi un saluto e un abbraccio ad Ox e Royal.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Sono le 17 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Infotraffico.
5: Sulla 13 la galleria della Mappo Morettina presenta dei problemi di traffico a causa di un veicolo in panne. Sulla A2 direzione nord a Lugano Nord problemi di traffico a causa di un incidente, invece sulla A2 direzione nord, invece in questo caso tra Quinto e Irolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a circa 30 minuti. Sulla A2 direzione nord ad Irolo rimane chiuso il raccordo autostradale in entrata, e invece sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato e congestionato.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
5: Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera: questa sera generalmente soleggiato, nella notte per lo più sereno con arrivo di velature. Domani invece in tutto il paese abbastanza soleggiato, malgrado velature ad alta quota, tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera qualche rovescio temporale isolato possibile, temperature minime comprese tra 17 e 22 gradi, massime sui 33.

Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Mi fa sorridere perché forse non ve l'ho mai raccontato, ma con la mia amica Lucy scherzo del fatto che ho tantissimi mariti che sono tutti cantanti famosi, che ovviamente non sanno assolutamente della mia esistenza. Allora, il mio marito, quello principale, è Marrakesh. Siamo sposati e ci amiamo tantissimo. E poi tra i miei mariti c'è anche Achille Lauro, quindi quando sento una sua canzone dico: "Oh, ma mio marito!" E quindi mi dice: "No, devi sceglierne uno, non puoi averne così tanti." Però, visto che comunque si sta sempre facendo questo gioco goliardico, tranne per Marrakesh, che ovviamente è mio marito, mi dico: "Dai, ci scherziamo sopra," così, perché appunto alcuni magari proprio per la componente più che altro estetica, altri perché mi piace quello che fanno, il loro percorso artistico, cioè appunto c'è Marra, Achille, Nitro, che mi piace molto, il rapper, poi c'è Jake La Furia, insomma, ce ne sono parecchie, dovrei scegliere. Sì, ma non lo farò comunque.

Dolce Nera con Epopea. Devo dire che è una cosa che mi sono sempre chiesta e mi sono informata un attimo, è da dove nascesse il fenomeno del pagante. E non sto parlando di chi paga il conto, o meglio, questo nome trae un po' in inganno. Il pagante in realtà, che ormai è diventato parte di tutti i tormentoni sia estivi che invernali, nasce a Milano nel 2010, ma in realtà non subito come gruppo musicale. Nasce come una pagina Facebook che è stata creata da un gruppo di amici che prendeva in giro con un sarcasmo appunto i cliché di questa vita notturna milanese, quindi PR, le liste, i tavoli in discoteca, gli aperitivi, la moda e tutti quei personaggi che vivono per farsi vedere. Il pagante infatti era quello che, a differenza dei privilegiati che entravano gratis, il biglietto lo pagava per davvero, da lì quindi il nome. Il successo sui social è stato poi enorme e quindi quei post che scrivevano sono diventate canzoni. Nel 2012 quindi è arrivato Entro in Pass, poi delle hit tipo Pettinero, Faccio After, Open Bar, Bortofino e Maranza. Più che proprio semplici brani dance di per sé, sono delle fotografie ironiche, spesso non si capisce che appunto c'è dentro una grande ironia legata a questa generazione, piene di riferimenti comunque alla movida, alle vacanze di lusso, ai social e alle mode del momento. Al momento oggi il pagante è formato da Brancar, l'anagrafe Roberta Branchini, e Diversus, nome d'arte di Edoardo Cremona. In passato nel gruppo c'era anche Federica Napoli, che ha lasciato il progetto nel 2022.

0: Questa è Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
2: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Infotraffico.
6: Situazione del traffico come già citato poc'anzi, allora sulla 2 direzione nord tra Quinto e Rolo il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a circa 30 minuti, corsia preferenziale Cupra aperta, invece il raccordo autostradale in entrata da Rolo è chiuso. Sulla 2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda traffico fortemente rallentato e congestionato, invece sempre sulla 2 in direzione nord a Lugano Nord ci sono problemi di traffico a causa di un incidente.

Falling in Love, Usher con Pitbull. E a proposito di Pitbull, ho una curiosità da condividere con voi, perché Pitbull è appena entrato nel Guinness World Record grazie ai suoi fan. Infatti il 10 luglio 2026, durante il concerto al BST Hyde Park di Londra, 22.141 persone hanno indossato una calotta da calvo, una ball cap per intenderci, insieme a camicia bianca, cravatta nera, occhiali da sole, per imitare il look del cantante. È nato così il record più grande di un raduno di persone con una calotta per sembrare calve. E pensate che anche Pitbull, che è già pelato, ha dovuto indossarne una per essere conteggiato. Però un Guinness dei primati così non è da tenere nascosto, perché sicuramente nel libro se ne trovano tanti, ma questo è particolarmente bizzarro e interessante.

proposito invece di una curiosità di questo brano, Where is my husband, è nata prima dal vivo, non sapevo, che in streaming Ray ha presentato il brano durante il suo set al Glastonbury Festival del 2025, mesi prima dell'uscita ufficiale. E nonostante non parli di un marito, è vero, perché il titolo è abbastanza ironico, racconta il desiderio di trovare la persona giusta più che il marito, alternando un po' l'umorismo, l'impazienza e questo essere un po' vulnerabili, è ispirata comunque a una esperienza personale. Infatti lei ha raccontato che dopo una relazione finita molto male ha impiegato anni a riprendersi, e il brano nasce anche da quella riflessione sul ritrovare se stessi prima dell'amore. Ha un sound un po' insolito per una hit pop, perché c'è tanto di R&B, soul, big band, richiami ai gruppi vocali un po' femminili degli anni 60, con una forte presenza di fiati, ma nonostante questo è esplosa su TikTok, che ha permesso alla stessa Ray di diventare virale. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Shato Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Shato Dax. Stay together.

Come dicevo prima, ogni volta che sento i Queen sono felice. Queen, A Kind of Magic, 17:46 minuti, ancora qualche istante di diretta insieme con buona musica, come sempre.

Lady Gaga, Runway, questo brano ha fatto parte della colonna sonora dell'uscita di Il Diavolo Veste Prada 2 e che appunto ha diviso parecchio il pubblico, ma io l'ho trovato molto molto carino. Siamo arrivati al momento dei saluti, io vi ringrazio, vi auguro una splendida serata, ci risentiamo domenica prossima alla mattina, sorpresa sorpresa, dalle 9 a mezzogiorno, quindi stupiamoci, viviamola un po' come un grande ritorno e chi lo sa cosa potrà succedere. Quindi buona serata, buon inizio settimana per domani, un bacione gigante.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: suoni.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Centroserramentiticino.ch.
3: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: bere.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto.
5: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
3: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: L'estate di Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino.
6: Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri.
8: Il nuovo che suona,
9: il classico che emoziona.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
5: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: The Biggie Duets.
2: Oh,
1: Jazzy Fizzle.
3: Fizzle.
1: Jagged Edge.
2: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.